Mio nome è Corsin Tour, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, ad oggi vi è il buon divertimento con RTR.

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in finche diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oza bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, parasul, ciappe e sa büsch meinte dera saiv un cert parfümcisch tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses fazzolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, power martuffel, da quai stoved largiare il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'UE per in scola convegna da dazi con il Stats Uniti tu aiva se o, quai sventer che Washington augmenta il squic in chausa. Il Congress americano fa da sia vart squic sin il president, il Senat pretende che il Stats Uniti terminesce in la guerra contro l'Iran. E Laura Ott sta di Blairs Nivels, quai ter 14 grazie a Samurezzen e 25 grazie a Quira. Gli LSIs, meu numero Smüller, BNG. Il Stadis com Members de l'UE, del Parlament d'Europa, ens a convenit da sudescriver la convenia de dazi con il Stadis Uniz. Quella prevese che il Stadis Uniz limitesse il dazis per il Blairs Produkts Europeix in 15%. L'UE da sia varta bolescia trantra autri il dazis in Produkts Industrials del Stadis Uniz. Or davant aveva il presidente americano fatto squicen chausa e smanaccia con un ultimatum. Se la convegna venne bici realizzata fino al 4 di fenedur, augmentia e le dazis per parts in 25%. Il Stati Uniti doveva essere traer della guerra e l'Iran, quae pretende in parte al Congresso. Il Senato approva una risoluzione in causa con 50 contro 47 voti. 4 deputati repubblicani hanno sostenuto la proposta che veniva fatta dai democrati. In sostanza, avessero i repubblicani del presidente Trump la maggiorità nel Senato. Scherla Ciombre dal rappresentante di idea questa proposta fis quella enza sets liante per il presidente americano. Tentanta quella anche dina il dreccio da veto. Trump ha cominciato la guerra contro l'Iran la fin de favre.

0: La blockade della via da Hormuz ha conseguenze globali per il commercio con Ieli. Tentant mette la blockade erzut squitsch les cedainas de fornizion per victualies. La Venezuela vuole lasciar liber fin venerdì 300 prigionieri, come ha annunciato il presidente del Parlamento venezolano. Denor quai, duain surtut minorens, persone sur 70 ons e prigionieri malsauns venire lasciati dall'arrest. Si se tracta erde prigionieri politics ne becen conoscent. Sot il switch del Stati Uniti alla Venezuela concludì una legge d'amnestia, quella prevese de rilasciare la grande parte dei prigionieri politics. L'enciate dell'on an il Stati Uniti rapinà e cupicia il presidente Nicolas Maduro e messa el davant recire a New York per via da delicts de drogas. Nous in il sport, hockey singlaccia al campionato mondiale in Svizzera a Ungheria battì la Grande Britannia con 5 a 0. La Slovacchia ha battì la Slovenia con 5 a 4 senza setar penaltis. Ordevant all'Austria battì la Lettonia con 3 a 1 e la Norvegia ha battì l'Italia gisch con 4 a 0. La squadra nazionale svizzera è l'Uroz ventermesi puspen azione quai contro l'Austria. Ed anche il ballapè internazionale en la Premier League e Arsenal per la prima giada da più 22 anni puspe campion inglese. Per cui il concorrente direct Manchester City ha mo giugà pari in ad in, ordaifer contro Bournemouth e il club da Londra anticipato ma in campion. E si tratta dal 14° titolo da campion inglese per Arsenal. Arsenal ha plin avant la chance de guadagnare la Champions League, quai contro Paris Saint-Germain. Il finale è il 30 de maggio a Budapest.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sur tracce, con tutto il suo intermesi poi locale in Ervenir Blech. La temperatura maximale è 14 gradi in legno di nota, 19 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione da Quira.
2: Qui è stata la novità.
3: Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Che date il più bello ci tornar a ciò?
5: Il hotel momento di Chantò, pensa, in alto miglia, che sto bombara a 7 gradi, che può essere l'Igiaus, che gode amici di.
4: Adeia l'Iglia Balapaista Fabrizio Cavenci gioia in Inghilterra, el è puspe parenta in pacia, anzia patria lumnezia, Fabrizio Cavegna santiz pitart puspe. Agli microfon è Sergio Guec, gioia in bunde.
2: RTR, dalla damau alla saira.

Sada Star con RTR il Vanc da Match. Noz er il De Mundial di Zaviouls e de per far andamaint cant important ci il Zaviouls en. Senza els des il nins tartufels, nina salata, pipacas verduras, pipacs frets, perchegl vignots er fac attent. Il Zaviouls en segliantir mont per eclitos, tranta roter per veia da pesticids, midada da clima, uer per veia da pipac spazi da veiver. La buona novità è mincin so farenza c'è dil bung pil Zaviouls. Da play flowers sen il balcon, pipaca che mia a intanirt.

0: Enna tant istorgia da musica Paul McCartney, il è la 6 a mesa, RTR Novitats con Urs Müller.
1: Il Stadis con Members dell'UE del Parlamento d'Europa in sa convignizza su descrivere la convignere dazi con il Stadis Uniz, quella prevese che il Stadis Uniz limitesse le dazi per il Blairs produzzi europei in 15%. L'UE da sia varta bolescia trant altri dazi in produzzi industriali del Stadis Uniz. Il Stati Uniti va in se ritrair della guerra in Iran, quale pretende il Senato che approva una risoluzione in causa. Sherla Chombre dal rappresentante di GE fis quella in se sezzliante per il presidente americano, tentando quella anche di il dretch da vito. Ed è la Premier League e Arsenal per la prima giada da più 22 anni puspe campione inglese. Arsenal approfitta che Manchester City ha ir mo giugà pari. E si tratta dal 14° titolo da campione per Arsenal.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Ozeglia per a gronda parte variabile finian surtrac, con zonti il siumaz de poglia local neir blec. Las temperaturas maximales entranter chitordes grazie intan lana giadegnota, vanc grazie an surselva e vancegna grazie intan la region da Coira. Domang dati gli allo bler sugliegli antigliantir cantung, cagliater radont vancia 4 grazie a Coira.
2: LTL. Informativ e divertente.

0: Il è avanti alla set.
1: RTL Impuls.
0: Segna Pite Dosch dedicesse a sis impuls al tema Raps. La autora surmirana propone parozza in impuls con il titolo Il Cincung.
2: La mia palma man gist gronda vonda per il tigner, e scia sarava in man, pizzava in a par di ocr anc or. In mis man madem piccia nu madem grond scula moneda, in Cincung. El pasava. Forse era entras la lugezza con la cala e portava accesa il Cincung. Survenir d'un fante in Cincung era per me blers raps. Per regla rimnava els. Però, chi elò, niva er en con me an botteia. Con en Cincung, in saveva comprar prest e antir regal dalles dulcereias. Stavans quintont avant las cuppas. La vendadra aveva i taimp o ella pieva i taimp e sortiva i domber exact cinos levans. Fein finala in tormenta sac con cloques da guma, rosts da guma gronts, zerps ed otter bung per its dainz. Per nous la midre investizium da quel taimp.
1: Impuls.
0: Literatura in radio ir per anche ne adattarla online rtr.ch Impuls. Ampurmes è Ampurmes. Bonnie M. Sunny.

0: Schon bun de an 12 minutes egl las 7. Far il pigrant hobbyschu profession, che il fa actualmanch Fabrizio Cavegnel dat balapessiva da den stagion an Engelterra ter Bristol Rovers, entan la carta ota liga el maneggia.
1: Da bal tra cin club ni el Engelterra, e ni o me claris vos mainz che vivel mio siemi os. Proprio os in quel momento vivel mio siemi, quel qua che a level. Schon dipingen sei.
0: C'un cantegna gi so il attaceder do anzi an prima stagione an Engelterra o sa già to kindes golds dan dant spera tot ils benefiz scu profi dat il schon er impera dija vantaggi monta per esempio pil sur Silvan da Vella eir davent da cia ficiar peint nel nov conturn davent dalla famiglia davent dalla cumarata amicia tutegna e sia cumarata stada ils davos nov meis dodas già a Bristol dei Fabrizio Cavegni.
1: Che sono con Eleni, quei tempi che le cosine, quei tempi che sono giù ad essere insieme, quei scienziani sono più fatti, se fianin con importanza, che non essere in l'altra, quei di Ele è dinessi per me, di Ele è per Ele, che quei passo, quei fa, quei ha, e gli da un'us vina vona, esci un'us vina vona, ton, a qua gli da un'us vina vona con le nostre relazioni, proprio che invece con fatti. Che si trova in l'altra.
0: Uscei il lumne zianda avancia tra i sons, ci dei in generale davanti il eir davent d'iglia da cia.
1: Leo c'è dina, io mon fe bugien, a scinva e fe bugien, che sa di io mon halt, e fe bugien sa io, che se torna in gi e lui lez. Pi bini, se sei, lui pi fe, che ti sa storna, ni che ti scheo, se sei, sei pi fe.
0: E dosa è precis, che al time da galdeir il da cia fin la fin da cercladoro Fabrizio Cavendum da davancia posa da balapè ed è per gronda part a cia intan la Val Lumnezia. La prima stagion da Fabrizio Cavegna Bristol an Engelterra è in da nostre temas online rtr.ch.

0: Schitta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Schitta canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nur che la musica è da

Quels days nits ternous ad emprender a conoscer miglior ils candidats e las candidatas per la regenza grischuna. Oz sentits Valerie Favre Acola dalla PPS davart sia vart pi personala che gli allo siva la set. Finian ter las novitats anc Robbie Williams.

0: Fools del Sport.
1: Discorigna per spedire il campionato mondiale di hockey in glaccia la nazionale svizzera piglia Weirsen per Schwadia e procurò schon per grande festa e bleras emozions per sruvenire in vista che ci capita da vos las culisses enten la garderoba enten las catacombas e trant roter Andri Zala responsabel il ingiadinese e tar la federazione di hockey svizzera Digital Content Produce e procura uscire per continu consont per le reti sociali.
2: Il speciale non è neanche speciale. Noi siamo con una grande famiglia, è lustico in concel, è tutto locere, non è in giunas barriere, è semplicemente tutto in zembel, fanno tanto un spruch, un vizio, uscire, non è neanche una grande tensione. Questo è il speciale, c'è proprio una grande famiglia.
1: C'è chi è da tanto Andri Zala o che è stata da più lavoro, da mai c'è il campionato mondiale si va di 7 anni, per spiegare in Svizzera, a c'è, avanti il Zaggian fans.
2: Hai sbagliato che la gente ha più interesse, si vede da per tutti i fans svizzeri, mince di, tutte di, la sbagliato schon, che l'interesse è grande, ci deve un grande evenimento, non è un po' di più da fare, da più gli altri ci vengono a visitare, i politici, e se ci gira un po' di più, è nulla, fare di più contenti per le reti sociali, per dire, hai, c'è un evenimento, sai bene. Più che faccio l'una volta, in Blair Zond, una volta la carriera, c'è che lancio tutto ciò che ci dà intorno per fare buoni contenti, per più blare gli altri possibili, che ci gira intorno al hockey svizzero.
1: Adei Andri Zala da fare da Rogli Roz, puspecura ci el datena in vista da quel cicora e passa da vos la banda till proxima match dalla nazionale svizzera. Oz si va mazde contro gli austriacs, Giuia, vin a Turic, 20 minuti passò la scatter.

0: musica da Lenny Kravitz, il è la seta mesa, ci ci data da nuovo sa Urs Müller.
1: Il Stadis con Members dell'UE del Parlament d'Europa in sa convegnizza su descrivere la convegna da dazi con il Stadis Uniz, quella prevese che il Stadis Uniz limitesse il dazi per il Blairs produzzi europei 50%. L'UE da sia varte bolesce a trantra auter il dazi in produzzi industriali dal Stadis Uniz. Il Stadis Uniz va in sa retraer della guerra in l'Iran, quae pretende il Senat che approva una risoluzione in causa. Scherla Ciombre dals Repräsentanz d'Igea fis quella in zersetzlianta per il Presidente American, den tanta quella anche dina il dretsch da Vito. Ed en la Premier League e Arsenal per l'imprima giada da pi 22 ons puspe campion in Gleis. Arsenal approfitta che Manchester City a irmo giuga pari. I se tracta dal 14avel titolo da campion per Arsenal.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oz eglia per gronda parte surtrac consult il sivamaz dei pogli local neir blec las temperaturas maximales entrant ar 14 grads entan la nagia de gnota 20 grads oz an surselva e finian 20 grads datil entan la regiun da Coira. Dumang datil lo bler sugliel antil antir cantung kegliater radont 24 grads a Coira. Belza Weinzern, Trevor, con vosotros, la mesenda, Javation Bunde.

0: per la mesenda e avance la soce a degna in de nos highlights dalla duman.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottia dal vic in la regione.
0: Bunde Maria Vincenza Coira.
3: Bungi Sergio.
0: Schon una terza runda oz, i vos spert.
3: Tip top
0: è quello, precis. Maria, avete gugent ci marcia in la veta?
3: Ah, non mai non c'è, io vedo in gugent ci c'è in turno, ma ci vedo in turno mai, qua è proprio sì.
0: Far in se c'è contro l'ungurella, potesse essere per la musica?
3: Non c'è un'altra situazione, si vede decci. In radio,
0: precis.
3: Ormai c'è di essere ticci che patarli in abitazione. Avete musica, ni chi, ebba. Chi per
0: tarlo? E Maria Vincenzo, Ermana Gea, ci Vosterlez, più gente musica ci guarda televisione?
3: Lezze sono sì, io mi ero il palco televisione.
0: C'è stile di musica?
3: C'è
0: stile di musica, playa Vos, speciale mangi bagni?
3: Also, io taglio bugin schlager, taglio e bugin classico, taglio la na main tu bugin, also qualche taglio più bugin schlager, con la musica da più bausch che era.
0: A Georgina e anche oggi.
4: Non si è sempre parina, Maria. No, yes, schlager, salù. Lui va mia l'unna proprio giunce lì.
0: Ma ci mangi Georgina e anche io ho un po' in una ciamella, ci fonda mai in schlager.
3: C'è taglio lo Georgina, bugin?
4: Oh, Autor, also Schlager si Gibbo.
3: Rock, pop,
4: unser Chonta uns ne wohnt aber Rock, Pop, Bu Schlager.
3: Oh, wir net teile we, bugin.
4: Schon, ha?
3: Ja, ja. Du, die sind Kodin, so kwe. Ah, so, aber ja teile du, bugin. Teile le Klassik, bugin.
0: Mincin il cis, Maria Vincenz. E il.
3: Per tu, si c'hai.
0: Precis. Il bello er bons per 140 francs vets, con garanzia schon gudanea, dipende se ci capita tot, oz anc, allo son neirtirs ulteriors bons.
3: Ja, ma reines.
0: I dovrani oz oc correctes, Georgina Janke controlescia.
4: Bien klitsch, Maria.
3: Grazie, Fitch.
0: Coe, la terza runda, kickeri seis. Mincia terz l'uvrant sem plazzals da biagira in Svizzera da reiva di l'exterior. Il servizio da controllo di traffico aviatico Svizzer Skyguy to il setz principale a Dübendorf.
4: No.
0: La Svizzera osa già dofinia no setz Pibler's Goals alla VM da Hockey sem large da Caston. In Svizzera vignan producia sa don tranter 300 e 400 milions gipfelis. Il Fritz Gerber Award è in premi da musica.
4: Correct.
0: La Ovo Maltina vign menzionata ant il patrimoni culinaric della Svizzera.
4: Correct.
0: A Interlaken dati le naveia c'è un nome Adolf Ogi Strasse. Actual manch dati da comprare maionese con gost da ponchips da paprika.
3: No.
0: La più grande organizzatore da viadi in Svizzera è la gruppa Hotel Plan.
3: Yeah.
4: Correct.
0: C'è ci dà tot maionese con gost da ponchips da paprika.
4: Eva quella è un buon provo, Sergio, forse no, schon.
0: No, io sono un insomma befan da quel. Abaridat da quel.
4: Ebu della maionese.
0: Ma gli accion.
4: Proprio, ca. A giubileum da 71 anni, credo.
0: Per cleci dati l'air da calcio c'è un fan da maionese con gust da ponchips da paprika.
3: Ma non c'è tanto, non è un po' altri c'è niente, ne
0: vedi? Ma...
4: Qua è io scia.
0: Georgina, scu, vedi l'ora.
4: Ah, io non c'è ten, con una, due, tre, quattro fallite, se lo essono stajeni, in quella spirale, ne vedi, Maria?
3: Yeah, exact.
4: Allora, hai tungiu mo per tre scorrecte, se non stai da doccia. Il Spieber Golds alla VM, io sai vos interessante con i busci e con la VM di hockey singlaccio, tu conosci il Canada?
3: Oh, io taglio magari a breve, qua in Bledio, lo
4: esperto. Il Stortinzi, il Gipfelis che viene prodotto in Svizzera durante i non 7 milioni, abbiamo 4 milioni.
3: Ah, già. Bada prima. Oh, io non posso, già.
0: A che esperto ne ha vinto in maglia 3 Gipfelis da Zolver? A che esperto ne ha da vent?
3: Allora, come mai se avessi un po' grande efficiente con Stortin?
0: Vez ben c'è gente?
3: Ne sono bu quella da na jamaglia il pionier bu speciale di.
0: Ah, er bon.
3: È venuto che speciale.
4: Ah, per consente che tu ardia.
3: Lema si piada. Lele ban.
4: Salù.
3: Che tu dulce essere da spera.
4: Salù, se si neo Pacific a bu un pil ciao che a bu gartigiao da venivi nevo nella ronda finale. Mi è in toc peun tu ardia caffè.
0: Un buon amzauber per una buona amciata da quella mesemda chi torda sbonz, vezza tu tenia gudania, gratulazions Maria Vincenz per bonz alla valetta da 140 francs. E speranza ci veggia tu tenia faccia un po' plagiare.
3: De senz'altro. E qua faccia di un bugin. E gudonia il bugin, a briafe, e c'è Luisa Bugin. Gudonia il bugin, e qua per mai è un problema.
0: E no tre, da in bel time per Giovi Gianza Maria. Stai bene,
4: Maria.
3: Grazie al suo milion. Stai bene, Nadia.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la Regione.

0: Quels days, a degna puspetter nous blind dates politics in schunters tranter candidates e candidats da differentes parteides pil Consell Grond, senza saveir davantur chi ci è lour vis-à-vis. Lanciata on schon fac Fabio Luzio dalla PLD, ella lessa neir re eligia in il Consell Grond pil circuit Sursès e Silvio Dietrich dalla PS, ella lessa restar in il Parlament pil circuit Lyon. Che son els dus da Lein Lothar, Silvio Dietrich da Fabio Luzio.
1: Ja, sei uns gut elsko Vizepräsident, quen fall fit simpatik in fit buna Kollaboration kun el. Ja, sperl wir uns in Quarterons kun tei Ots in Blind Date.
0: E Fabio Luzio da Silvio Dietrich.
2: Silvio conosce da venne mi sta in petit Consell Grond, che sca prescater ons a di sa cerimonia facente della scuola. At els sustegnen scolas der different process a differente sfeides schon.
0: Il blind date con Fabio Luzio dalla PLD e Silvio Dietrich dalla PS elza e nias confrontos con differenze temas anche neda per tarlar ter nous online simple da catarsin rtr.ch focus elections vanch 6. Oz da mazde dat il proxim blind date politic ter Georgina Janki tranter las endes e las dodes antil radio.
3: See you then.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il president russ Vladimir Putin es in visita statale in la China. El centro del discurs stat la collaboration tra entre su stadis. Il Congress americano augmenta il squitch sin il president. Il Senat pretende che gli Stati Uniti terminescen la guerra contro l'Iran. Il Aurod stat i Blairs Nivels, quater 14 grazie a Samurezen e 25 grazie a Quira. Dieles Och, meu nome Urs Müller, BNG. Il presidente chinese Xi Jinping ha beneventato il collega d'uffici russo Vladimir Putin a Peking. Al commencamento del discorso ha Xi sottolineato le relazioni amicabili tra i paesi vicini. In vista della situazione mondiale, stop in els intensivare la collaborazione strategica. Putin arriva hier, sai era Peking. Il centro della visita statale stat in il discurs davart las relazions tra la China e la Russia, schwer du mondes internazionales e regionales. Per avant paugs dies era il presidente american stas in visita statale en la China. Il Stadis Commembers dell'UE del Parlament d'Europa ha convenito di sottoscrivere la convegna di dazi con il Stadis Uniz. Quella prevese che il Stadis Uniz limitesse le dazi per il Blairs Produkts Europeix sin 15%. L'UE de sia varta bolesce tra altri le dazi in produkts industriali del Stadis Uniz. Or davanti aveva il presidente americano augmentato il squitch in causa e smanacià con un ultimatum. Se la convegna venne bici realizzata fino al 4 di fenedur, augmenti le dazi per parte in 25%. Gli Stati Uniti dovranno ritrarre dalla guerra in Iran, che pretende in parte il Congresso. Il Senato ha approvato una risoluzione in causa con 50 contro 47 voti. Quattro deputati repubblicani hanno sostenuto la proposta che veniva fatta dai democrati. In sostanza, vengono i repubblicani del presidente Trump la maggiorità nel Senato. Scherla, c'è ombre dal rappresentante di DJ a questa proposta fiscale in sassetz liante per il presidente, tentando a quella anche di nel dreccio di veto. Trump ha cominciato la guerra contro l'Iran la fin di febbraio senza domandare la permissione dal Congresso. Il ministro delle Finanze del Stadis G7 pretendono che la via da Hormuz venga puspea aperta, uscigliò smanaccia in una crisi alimentare globale. Beim Prest potessen fin 50 Millionen Humans esser pertuciats da Fom, avverteschen ils Ministers de Finanzas das Grons Stadis Industrials. Il Konflikt stoppe venir schlia a mode durabla, ha dici il Minister de Finanzas Franzos alla fin dall'inscontra Paris. La route da commerzi stoppe esser aperta e libera da taxes. La blockade della via da Hormuz ha conseguenze globali per il commerzi con ieli. Tentant mette la blockade erso squitsch les cedeines de furnizion per victualies. La Venezuela vuol lasciar liber fin venerdì 300 prigionieri, quai ha annunziato il presidente del Parlamento venezolano. Tenor quai do ein surtot minorens, persone sur 70 e prigionieri malzauns venire lasciati dall'arrest. Si se tracta erda prigionieri politics ne bece inconoscent. Sotto il squitch del Stadis Uniz alla Venezuela concludì una legge d'amnestia, quella prevese da rilasciare la grande parte dei prigionieri politici. L'entrata dell'ONU al Stadis Uniz rapinà e cupicià il presidente Nicolás Maduro e messe il davanti a Cira a New York per via da delicts de drogas. Nos mit einem Sport, Hockey Singlatsch, al Campionati Mundial in Svizzera a Ungheria batti la Grande Britannia con 5-0. La Slovakia batti la Slovenia con 5-4, sventer setar penaltis. Or davant all'Austria batti la Lettonia con 3-1 e la Norvegia batti l'Italia con 4-0. La squadra nazionale svizzera l'uro sventer mesdì puspen azione quai contro l'Austria. Ed anche il ballapè internazionale in la Premier League e Arsenal per la prima giada da più 22 anni puspè campion inglese. Per cui il concorrente diretto Manchester City ha mo giugà pari in di Nordeifer contro Bournemouth e il club de Londra anticipa da main campion. E si tratta del 14 già il titolo da campion inglese per Arsenal. Arsenal ha plin avant la chance de guadagnare quest'anno la Champions League, quai contro Paris Saint-Germain. Il finale l'ora il 30 de maggio a Budapest.
1: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sul traccio, con sol il suenter mesdì, poi er calma e venir plec. La temperatura maximale è 14 gradi in legna di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
0: Qua è stata la novità.
3: Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Stenda per vos autres a degna puspè musica preferida da delas ed els, chanzvei actualmanch sen placats. Candidats e candidats per la regenza grigiuna e c'è l'our gost da musica. E roz puspè a intancella mesoura al microfone Sergio Guetsch, Joation Bonde.
5: RTL. Credible.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: In viadi a navosa in tan l'istorgia da musica la icona da film e musica Cher festivesce oggi il 80° anniversari. Antras sia presenza in il mond della musica, del film, della moda o ella ir suonia il surnom la Godness of Pop, la diessa della musica da pop. Ancuna scienta è Cher davantada il 1965 antras il duo Son and Cher e Kel Hits.
2: I got you to understand. I got you to walk with me.
1: I Got You Babe. Parallel o ella sa facendo un scu artista solo sia musica o bleras facetas da folk sur disco, musica da rock fino a pop, electro o fornia una antica collezione da hits tranta rota rir il nos sempre vert da dots. If I could turn back time, ed ia la fin di zonzo cianta, remarciabel ter quel hit e stoglia videoclip tirs per veia di outfit de Cher, scoci ella era zavisceida pitost knap, anten quel video pudeva quel pir neir muso sen MTV la seira siva la snof. Del radio funziona che un poegno oter per onorare gli 80° anniversari da Cher, la DS della musica da pop. If I could turn back time, il nos sempre vert da dots.

0: Il è la socia mesa. Actual informò con RTR Novitats con Urs Müller.
1: Il presidente cinese Xi Jinping ha beneventato il collega d'uffici russo Vladimir Putin a Peking. Al commencement del discorso ha Xi sottolineato le relazioni amicabili tra i paesi vicini. In vista della situazione mondiale, stoppino els intensivare la collaborazione strategica. Gli Stati Uniti vogliono si ritirare dalla guerra contro l'Iran, che pretende il Senato che approva una risoluzione in causa. Charles Chombre, dal rappresentante di GF, è quella in sessione liante per il presidente americano, tentando quella anche di il diritto di veto. Ed è la Premier League, Arsenal per la prima giada da più 22 anni può essere campione inglese. Arsenal ha approfittato che Manchester City ha irmo giugà pari. E si tratta dal 14 titolo da campione per Arsenal.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi è per grande parte surtraccia con sonti il 7 poglia local neir blech le temperature maximali entrante chi tordes grazie in tan lana giadegnota vanc grazie in surselva e finian vancegne grazie oggi in tella regione da Coira. Domani dati gli allobler sugli antigli antir cantun che gli ter radont vancia 4 grazie a Coira.
2: RTR Talus

RTR la mesenda il savancia da Maciozzer il grand de d'anniversari da la icona da musica e film Cher e la festivascia il 80 avali sonna celebro in momento vanz avant con quel classico. If I could turn back time di Fein on the chant Cher. In sa scu omnipresente anche degna in til showbiz uscia a faner becce surstar differenz facts ci tocciantarella fact no maregn Cher è la soletta artista solo ci ho an set decennis successivs gia in hit no maregn in ten las Billboard charts in America. Fact numero 2, sper sia carriera da musica o ella ir grand success scu actora, share egna da angal 6 personas seliantir mont cion shibagn survenia in premi da film Oscar scu er gia in hit numero 1 scu cantadora. E fact numero 3, share è ir 37 in per moda antras sia collaborazione con il designer Bob Mackie o ella marcò Lux Iconics, il quadro nerstos grande ispirazione per il stile da dozzande dalla probabil più conosciente famiglia americana anti il mondo della media, la famiglia Kardashian. Tot quegli e Blair Otter e Cher, nostra giubilare prominente festivascia oggi il 20 da maggio, il 6 80 anniversario.

0: Medas già il John Gartagea che ston da angivinar la ciosa e Ivania Pir il meis da match vurdar c'è ci capeta tot anc che ston ir olia tu no usheia?
1: Ma è proposta fosi in midiel.
2: Oh, cool.
1: Oh, super, grazie
3: a te. Applaus!
0: Applaus, oh cool, applaus per Gabi che ha coppa da Trunella Zappò, che sto nernumnar, Victoria da Ceciosas, Scilez, era ne da pruarda a ingivinar la ciosa con una geida da treis ciavazins, savez che il gugente far, schon oz lanciainza in una nuova runda da ingivinar, in casa ci lessa a pruarda far a vusez, oz un bel regal, scigarteggia da ingivinar la ciosa in cart alla sdish.

0: Las novitats da RTR.
1: Il blog-in dell'ovra Tomare de Betznau e Puspevit la Reit. La revisione è terminata. Ed nel Stadio Federativ da Kentucky guidogna il candidato da President Trump le elezioni preliminari als Republicans. Qua in dus das Thema sotza las nov al microfono Urs Müller, BNG. L'ovra a tomare da Betznau al centurn Argovia a fac la revisione dal bloc in en taifre il termin fixa. L'Inspektorat federal della sicurezza nucleare ENSI aia per quai dagli sverda per pespe mettere in funzione il reactor, quai a comunicia l'Axpo la gestionare dell'ovra tomara. La revisione aia compilia la vurs de mantenimento, controlles periodiques ed inspezions. Betznau produzesce redond 6 ures terawatt per on e cuvria con quai redond 10% dal basen de forza elettrica dalla Svizzera. La tarifa della taglia sin la pli valur pli bassa per l'hotelleria doai venir prolungata almeno il 2035, quai vuol la Commissione per economia del Cussel nazional. Per gli hotels vale una tarifa speciale da 3,8% instal da 8,1%, quella è venida introduzida davant 30 ons per sostenere la branca. Questa regolazione costa la Confederazione redund 300 milioni francs per on. I Zaterens volen con quai dischargiar la branche da turism en vist al ferm franc svizzer. Kritikers dien den tant ch'ils giasts profiteschen strusch da questa regulazion. Il Cussel national decida probablemein la stat en chausa. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha guadagnato in ulteriore combatte da possanza in taifer si accena partita. Nel Stadio Federativ da Kentucky ha il deputato Thomas Massie pers la pre-elezione dals Republicans contro il candidato preferito Trump, Ed Gorin. Trump ha voluto impedire con tutta forza che Massie venga rieleggi. Quel ha nominato Mainadine Puspe critica il presidente. Politologi solitescono la terrada da Massie con indizi che il presidente americano viene un gran sostegno e tai per la partita repubblicana. Il presidente cinese Xi Jinping ha brevettato ses collega d'ufficio russo Vladimir Putin a Peking. Al cominciamento del discorso ha Xi sottostricciato le relazioni amicabili tra i paesi vicini. In vista della situazione mondiale, stoppien els intensivar lur collaborazione strategica. Putin è arrivato ier sera a Peking. Nel centro della visita statale staten ils discurs davart las relazions tra la China e la Russia, scoer du mondes internazionales e regionales. Per avant paux dies er il presidente americano stas in visita statale en la China.
0: La meteo.
1: Ma se per grande parte sul traccio, consumo il sventer mesi, poi localmente venire bletch. La temperatura massimale è 14 gradi in legno di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quira.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
3: Femmen è la più bella, una compagnia da RTR La Masemda, al microfono Sergio Guecci, Giovanni Bunde.
0: RTR, da nous, per vous.

0: Tot bun a vos otters, ci vets oz ils onz, bels anniversaris als tors da dots, Ivan Schoneneda, survenia gratulaziuns per Jasmin, Valentin, Ftan, ella complanescia oz il anniversari da tredes onz. Erika Andrea a Turic complanescia il 67avel anniversari, Philipp Camatias Alax, oer ils onz oz, el festivescia il 70avel de da nascentia, Mario Oswald, in den Laval Müsteir, po Festival hat sich 80-Avel Kumplion e Festa d'Anniversari dat il hat er an Casa da Tempai Pumera a Lyon, Ursulina Curschelles Giger. Festivescia il 90-Avel de den Ascentia. I gratulagni an Zeman kun vus otters a partir de las 12:30.
1: Presentado il bogno in giardino a scuola, il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.

0: RTR con musica da Paulin, not cla, play forza era Daniel Weger da Coira do Mandagna, torgista del. Bundè Daniel.
1: Bundì.
0: Scru play el Paulin, not cla.
1: Quedd et Paulin et lar.
0: Tunga anc meglier ter RTR.
1: Sain sotter.
0: Daniel Weger, canoscia er, in sa cici o ozzi il zonz, a ci lessas gratular?
1: Mi viene da gratular a Hans-Peter Rickli, per il 65 anniversario, che gli avvisce se dà fortuna, e ci desse a dare sia meritata pensione.
0: Chi è Hans-Peter Rickli?
1: Egli è un anteriore collaboratore da mai, non è lavorato molto mai avanti insieme, con una firma, e è. Atrás do cunhoso, fiz bem.
0: Escolhe-te a lavrar com ela?

0: Fitch a Macabre, proprio il Mosama e Fitch Blair, poi ci stratteva quelle del sistema del computer, per cui non è niente Fitch buona collezione con lui.
1: E padagna far ozza del in plagiair d'anniversari era una sorpresa con la certa mettere nuos nom Daniel Weger il coupegn da RTR il regal d'anniversari piglia 65 avel da Hans-Peter Rickli a Coira.
0: Grazie Fitch, a buon bel dì.
1: Bella mesemda.
0: Grazie.
2: La cuppina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Onengiadina.ch

0: Stephanie Heinzmann, Unforgiven, ins conosce schiglio ir dalla band da cult Metallica. Las empremas ouras da quella mesemda in ir schon passades. Direcziun mezzde fo Georgina Janki, compagneia a vosotros, bunde Georgina.
1: Ingi.
0: Oz ist am ir puschveneda bec suleta ant il studio.
1: Ah, inaga arrivo con novs cavazins per ina resch nova avventura nis giug til ce causas, con quel chiei per inaga e un vieti spert con schlidia gi treis schon stau gi final il migiel am flaus a scuvrez. A lulu vaio è un cumeizi ce che vas ce le regala su enter les dies, ma zemma cui anum nossa cugina, per scise, il mens de maig, Udinze scuvrinze substanzas amaras che nus duessen integra pistedia nostra cugina quotidiana e las metten in moviment ni sentir metabolism dot udinze dina de quellas ervas tut speciala ad e ballo ascelone in quel connexion regala ci c'hai a ci de vus ad apropo bu per su nel studio
0: Er otze puspe dat il tranter la sendes a las dodes in blind date politik.
1: Zwar grad duas persoanes gariven, quae in rom ebbe de quae blind date politik, sconus venda un nume qual ura in vista a las elekziuns grijunas dils 14 de cercladur, varga ciuncien candidates a candidats de sis partides combatten per indils cinevegn sitz, el cusei gron dus tiaus politiks sentaupen cavel studio sambu Cica specie, cica eilur vis-a-via, tot quae cieu ascel ussa tradi quarta vannas nova mesa oz eisi cici della partida del center e cici della partida del sverz.
0: Si vez marvellas valil la pagna da tarlar venavant RTR an compagneia da Georgina Janki al microfon esto Sergio Guec o faccio plageir, già veis venavant una bella e buona mesemda.

A culla ciugalata calda, la hot chocolate, scoian da num allur gruppa ca grat cantau esistau las nova masa. Che vous agis d'anton giù, ciugalata calda ni freida, caffè, espresso, tè, sug d'oranges, ni cei e adina, che date vous il proxim kick per continuare tras quei vomesgi, tecla radio sa d'entren e adina puspei effettua in qual moment de kick. Shongleti tot onor, cui va per activa vossa fantasia giuga. Io son Georgina Janchi, shalom, mainza! Lelia!

0: Zacca di la ottiavla proposta che è arrivata e sono stata la dreccia in es giug da lignaina causa da scia a quei tunau ircu Gabi Kajakob da Trunna telefonau.
1: Ma è proposta fosi migiel da dawa ni da vin ni da de. Also bocchi trovi us gat in per Gandhi al da vin.
0: Contos ga Gabi ve schon der shot si c'è in migiel.
1: O bia ga da sia Bible bia.
0: Signor, shalom. Ja, Pinas, il vin per mettere in migiel, Gabi.
1: Oh, cool! Oh, super! Grazie, Fetch!
0: Ella ha giù. Ciao, non è una gara sincera. Gratulazioni, buona scomprita. Sculz 30 francs. Forse dieci c'hai bien per derger el migiel, Gabi Kajakob. Sì, che nous schnezzem pus bei una resch nova avventura. Che vous sappiate, schon fan qual patraccia, von che nous ervin le slinges de telefon, che vils cavazzins, che descriven quai, che nous vein ruganau, non avon per la prossima ronda. Esses pinai.
2: La chaussa vince avens duvrada da bella aura. La chaussa sa nins prender cun sai. La chaussa sa esser compacta.
0: E activei, vossa fantasia us dati è un musica buonas 30 minutas da Charlie Puff, allo asciais lo bugien telefonà a se participa.

0: Du ses juras per giuga.
1: Che chauses.
0: Nova runda suenter che io vieti spert con quella che nos ven giù lanciau da nief la domenica. Il mi giel vens ancora eu ad os ostunan ils cavazzins che van a prau con quai canciavin nossa cerca a scia.
2: La chausa vens avens duvrada da bella aura. La chausa san ins prender con sai. La chausa sa esser compacta.
0: Lu weiss forse schon in idea, lu telefonei, en puruei, da sparder weiss nuot, 0800 20 21 30. Er sai, drova dina un pauet in moment, tocan cazici dat lanciata, da fa indus patrats, antun quella causa che vien sevens duvrada da Balaura. E se vessi immagina che la vien duvrada quella fin d'emma da ciuncaismas da fin Balaura, vietier tir temperaturas che ruschnen direzion 30 grads da noriz meteorologs. La causa sanza prender cun ins, leuno kins va, per falu e cei adina. Ah! Ossa, Scialini, lei in meraci che c'è. C'è causa sbiengi, ci ha proposto numerin da nostra nuova avventura.
3: Tina, buondì, donna Giorgina, o?
0: Gè, donna Tina, va.
3: Hai, Tina.
0: Donna Tina.
3: Cadenao. E fece la crema de sulei, la proposta.
0: Crema de sulei? Vai spinauela per la fin d'ama de ciuncaismas.
3: Elle è pronta.
0: Elle è pronta. prendere soprattutto da Belaura, senza prendere con sassetz, sa essere compacta. C'è che quei sassuppa lui e tutto, devo scuola sa essere compact. Donatina, gli funziona tutto?
3: Ma non è.
0: Qualche è un spide su un'ingiadina. Grazie per il telefono. Abbiamo ponderato in avon.
3: Arrivai.
0: Arrivai. Bel dì. Donna Tina, che donau ha dato l'ancetta, forse che si ci prova, ugeggia, non lo ci in 20-21-30. C'è se ves se zupa de vos quella causa, che vien se vens duvrada de Balaura. Chien sa prender, cun, pacata en, pacata o, a checkins fa lu con ella con spaccatescia o et stradescio se capesce bo lei mera ossa va forse contro deo domenia c'è causa sbiengi
3: bingi che parla del mondo
0: parla
3: ecco si parla te io la vedi in una cozza dove fa picnic
0: c'è bene parla. Nu as la cozza per fa picnic pinada c'è nu.
3: E son se ne ho.
0: Son se ne
3: ho. Son
0: gi bo fac. Fos tot anor, ha? Quales ciuncaismas?
3: Pots.
0: De fai.
3: Avrei buon ne si caliras.
0: Oh, la fin da magini chi vessi de ni caliras. Io sai bo.
3: Chi vessi de ni, io sai e bo.
0: E un esi bo grat de queca.
3: Ah, bo grat.
0: Fa tre mongi corta.
3: Vede. Avrei mai avuto una maglia intera mia.
0: Ah, già. Ina.
3: Avrei a me un po' di piazza, giovedò, e tra l'altro c'è una
0: jacca. Sì, da tre una jacca, c'è una tena di una quarta.
3: Sì, una maglia quarta.
0: Ah, parla.
3: Beh.
0: Mm-mm. E è buona cozza da dire fa picnic.
3: Quello ti si nao, si è vantaggio.
0: Già, quanto bi parla, se ci chiamo su di un crabo, ci stedi, e ne sgiuc, ne ve?
3: E da buc. Io ti vise la tua imbecille.
0: Quando vise la tua parla, provo lo puoi negare, ne ve?
3: Egal,
0: Token, ciao.
3: Ciao.
0: E bulla cozza da fa picnic. Salute, se avessi luas. C'è causa BNG.
4: BNG, Giordino, col Daniel. BNG,
0: Daniel. Allù.
4: Oh, spontaneo, io voglio dire tutto perché. Tacca dos.
0: Noi abbiamo per due proposte: la crema da sulei e la cozza da picnic. La dizza che dos, ma sei tutto bravo. De bella ora. Ma il sacados, Aldo, io trovo le si plova il sacados.
4: Yeah, io vuoi, assolutamente.
0: Qual è che metti in te la causa il pri duvrada de bella ora? Pil pri.
4: Ok.
0: Abra, grazie per quale proposta, Daniel.
4: Bene, grazie.
0: In BG. Ciao.
4: Ciao, okay, ciao, ciao, merci.
0: Ah, ossa tuttanin ein is, da stadai ils tschurvals da nos auditurs e da nosas auditures. Scalina, vieti, c'è causas biengi!
1: Bun di, qui sa nit streamer da zernet.
0: Allegra d'una nitta, vide c'è la ponderau?
1: Il cepè da solai.
0: Ho ho! Proprio quaz grons, ha da strom?
1: Mo, des grons, i pitchens, ja. Oder fatöls, o c'è einfach per contra il solai.
0: Ja. Weiss, proprio in da strom?
1: Sì, ma sono in
0: Strom,
1: sì. Ma
0: non
1: sono in
0: grotto. Sì, qual è un po' di ruolo di Uon, ha?
1: Ah, ogni tanto mi ha un'uglia, no?
0: Buona nitta, ah?
1: Esiebo,
0: esiebo.
1: Guardai nel tercene avanti.
0: Gè, ponderei vinevon, grazie per il telefono, sì. Per la partecipazione. Arrivai, buona nitta.
1: Grazie, arrivai.
0: Lo vengono esatto in proposta, sai la ciuna avla tutta nord, tu cala nota? Che è Gheorghina Cielo?
5: Ecco, Giovanna che Paola. Buongiorno.
0: Buongiorno, Giovanna.
5: Io mi ne del costume da bogni.
0: Oh, oh. E lezze pinaus, forse, son, eh? Per il falso di l'aua.
5: Oh, ti mai buca.
0: Bu.
5: Io sono buona in una sinumnata, vassarrata.
0: Ma perciò non avessi, sin, ci vignes...
5: Già, vive.
0: Ci vignes proprio da sua stermantus.
5: Qualche bucata un alcanto.
0: No, definitivo. Mi lascio il meteorologo Zanri Giun con la prognosi per Ciuncaismas. Il costume da bogno ma tenze in nostra iesta. Giovanna, eh?
5: Questo è un dretto. Invidiamo qui.
0: Grazie Giovanna Capaul. Tocchi in altro ragazzi. Ciao, ciao. Lo hai completato le nostre proposte, le vostre proposte con la crema di soleil, cozza di picnic, il zaccados, il capì ed il costume di bogna. Da me un, ma dem asuras, ma dem amatur, l'emerà. Ci sa, forse, chi gertegge già son da me un.
6: C'è ciausas!

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Las petiziuns de Nascientes a Lion e Tavau doen venir serades. Quai propon il Centun in ses model directiv de Sanedat che la presenta oz. E la crudade de Viun a la Pond davanti non può mo venire construida per part. La Viun Piccione è venir demolì memia ferm per sedirar dattes dal sgol. Quai indus les temes oz a las dias, al microfon Urs Müller, Piengi. Il Centun Grischun ha presentato il modello direttivo del Senedat per i prossimi 10 anni. Tra l'altro, propone il di serrare le partizioni delle scienze a Lione di Tavau. Tentando il provvedimento medicinale di base decentrale, Erwin avanti essere garantito l'intero Centun ai nomi e in comunicazione. Questo modello direttivo serve a palpire strategico, sin base da quel succede tra l'altro la planificazione degli ospitali. La lista di ospitali, che risulta a Londra, vuole il Centun mettere in vigore il 2028. Il servizio svizzero d'inquisizione de Sigirezza Sust ha bepo di ricostruire parzialmente l'andamento del sgol della Viun Piccen che è cruda giù l'an passato a tirs della Puncia Muest. La Viun sai venire distruita a tale modo che ne sai becita possibile de sigirar dates del sgol. Per cui ne sai erbic possibile de fare raccomandazioni preventive, scrive Sust in ses report. Dalla crudata della Viun il mars 2025 in tutte le tre persone a bord mortes. L'ovra a tomare da Betznau nel Centun Argo Via faccia la revisione del blocco in entaifre il termine fixa. L'Inspektorat Federal della Sicurezza Nucleare ENSI ha per quai da gli sverda per puspe mettere in funzione il reattore, quai a comunicare l'Axpo, la gestionare dell'ovra a tomare. La revisione ha compilato le vurste a mantenimento, controlle periodiche ed inspezioni. Betznau produce redond 6 ore terawatt per on e couvre con quai redond 10% del bisogno della forza elettrica della Svizzera. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha guadagnato un ulteriore combattimento di possanza in una partita. Nel Stadio Federativo di Kentucky ha il deputato Thomas Massie perso la preelezione dei Repubblicani contro il candidato preferito Trump, Edgar Rein. Trump voleva impedire con tutta forza che Massie venga rieleggi. Quel ha nominato mai adina puspe critica Trump.
0: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sul traccio, con sonde il suentro mesi poi localmente in venir bleccio. La temperatura massimale è tra 14 gradi in legno di nota, 20 gradi in sorselva e 25 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: Kurz entre las dieja dona vonki dat las dieja masa dati cicei che ho ascel regala a cicei de vuf cicei che ven gic che dati in pulit kick a sosteni vossa sanadat. Marvellas, lustai cunus, abugien cun vus, Georgina Janki, shalumainza fresh vinevon, cun quals grandius beats caud ils ons ochanta.

0: Allo es schon cucciau en codis de cucinani, schon vit farvaga cun cazzettas per striunar il menu de mesi. La masama, quai gida l'ama con us figien adina in excurs el mun de frats, arvas, recepts, ils pi divers. Il mens de maig, qual dedicainza alla sanadat en cucina. Main sils fistits de las substanzas amaras gain importantes d'integrar en nossa cucina quotidiana.
1: Substanzas amaras vengono a vone la natura, fecchia in jarvas medicinales, elas hanno la funzione di attivare il sistema, di attivare principalmente il metabolismo, in forma di gidato che già, principalmente è gidato che già als hydrats carbonics in nus.
0: Quegi Simona Hendri, la naturopata, a drogista, che ha preoperto per il microfono per declarare ed explicare de pli. De pli din de qualas arvas propi tut speciala udinza en bunas tres minutas grazzo enter ca Florian Ashta cantau.

0: Antoni es vegnu in quart vargau las 10. Benvegni a nossa proxima episoda.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Ad il mens de maig scuvrinza ad udinza de substanzas amaras.
2: Io sono Simona Hendri, naturopata e drogista, ed asce la compagnia a vos, in tir mens de maig, con il tema substanzas amaras en cugina.
0: Sono deules de vosas masemmas de la naturopata de ion de las valurs de la erva ad il frec d'artischoc. La flurcadeina sias valurs amaras, substanzas che mettono in moviment nies metabolism, ba e nies mincegi culinaric e dises, sia che è tutt'altro che sempre da completare nostre dises, eba con mia ad integrare quelle substanzas amaras in nostra cucina. Per nostra sanadat. Oz discuora Gabi De Gonda con Simona Hendri davanti una erva proprio tut specifica.
2: Ad un'altra erva medicinale che ha questa l'effetto preziosa è la cicoria blaua, di Wegwarte. Naturalmente la pospensa è substanza amara, che è in uso sono conoscenti, e questa quella erva imponesce nous quins va sper via a spas e lascia i bellezze flores blaues, a quellas croden propi si, quellas erves, quellas se drezzen a dinen versel zu lei, ad elles floresce moin di, ad adina asce in tuan somies di. Di tata asce na biala deccia che fascinesce mai, sembra l'intec per sapere cosa è utilizza la cicoria. Quella deccia è a scia, che era inagata in una princessa, quella se seva gli ur della via e speciava senza il prinzi. Quel prinzi aveva stiuia lo iara. A lui in Herox lo venius, a lezzan zu iau, la princessa e in mantel blau che faceva o gratis colas della clur della flora. Senza comprenio se quella deccia se specie in smicetonciona e la vetta e quel speciale la vetta fa lu che se forse busci presenza, che se dina in te vede di un'altra petrac, a di prendere in te da guz da cicoria e che mette nus buspe il present e il os.
3: Also a scelca la cicoria, gide nus da desser propi os col spais di un plaun ad esser e concentraus el moment.
2: Exact. Sin tu desci, dienz quel schibain bitter macht wach. Amar fa vignins non avon.
3: Ideal fos in quel caso che nous prendessen schon le demaun substanzas amaras. Cos in che modo consigliassas a quei nous? In forma de te, in forma de tinctura?
2: Io prendess forse le demaun piuttosto forse in te che in forma de tinctura, aber an chuves schon la sera per semciatir che son le demaun preparada d'activa. Al dir alla activitat principale la noche dentro l'ina alla strais. A luce buis, per esempio, la sera, sco te von kia lec in te del dir e del fel, lu fece ci cei aktiv pel dir. A lu son dir sco schon zum tjade lauter di per mi metabolism ca lec ad pli forza pel motor del di.
3: Also in te è già un ritual che biars da nus fidjain. Lu fosse, ich mein, è grad de vantage de prendere in te da, per esempio, da?
2: Lo facessi io schon, per esempio, in una mischeide, con un teg florpirch, la regista florpirch, e mette in un leu un teg jarva florin, e mette in un leu un teg iva dumiasta, quei è di schafgarbe, e lo completassi io forse grad ai, ci capogeni con un teg melissa, melissa è sovviso, anzi, cioè che gide e in tir sistema mettere in funzione, ai grad in effetto in teg sin sove dormiva in la notte.
0: Sia, Polit, lo se messen zu se, da plide quella cicoria blaua, grazie Simona Hendri. Gabi Di Gonde, bumo tornada con registrazions ed explicazions via microfonen a vos, da Jon el studio, ma bene con un qual scarnoz da quella mischeide da te per metter in moviment nies sistem metabolic. Dus, da qual specie, da faviadi, tirzici de vus, Caterina Bo, a telefonesce al studio, 0800 2230 3 scadiole 0. G, vus figiais si cei dil bien, vus ad vies cierp. Dus pacets Buomis dus per l'immidema persona, se capesce buo scia un guard essens bo, in per in ad in per l'auter, a cica qua ei, l'emera, non lo cien, ven ciacciun, 30. Așa, vus leis de clar de plită la substanță zămaras, veis muncantaulas de vozas episodes, ni leis e văze cu quales arvas vezem propioni din problem. Am fleis toti quanti si nossa pana web rtr.ch e la rubrica nossa cugin.

Gabi de Gondaves vil tornar con en antira quista con en quals tes per activar nies metabolism que nos regalen dus per cens telefons quals calinden una dina ti mordio quals que san amprua os quai gerteja e propi les duas fortunadas que survenien posta con quals tes la Rita Kveller segon a la Iris Jot Musté forse se non si è lo può specchio, vuoi svegli testau, fai vit, tot quei te si ha lo proprio funzionau. Io vesi tutte case marveglias. L'altra mazema menza può specchio, è cugina. Cugina sana daibla, ebba con integrata pli da quelle substanze amara, se ci sa, forse dati gelù, e oninaga la chance per in regal in forma da te.

0: Tras, e vom esi cun RTROs cun inna ni l'autra inspirazion ca Carmala.
1: Il Challender.
2: Presentata la radunanza de delegadas e delegats de l'Union de Chacha. Il 23 de maig en il Center Fontauna a Mustei.
0: Magia quotidiana e atelier Romonge al Museum d'Art del Grigiurna Quera in scadioli, in finestre, in succia, da pli drovi magari bu per raccontà in antira historia. Figiensco Heiner Kielholz scien surmanà della magia delle scause semplas. Il museum che intermediesce art a quai alla Romonge a quai ad affons da sisto con Dodi Jones suenter la visita at explicazioni survegnen ils affons, la possevla dat de transformar las scuviertas che han fatg a moda creativa en lur dun de d'art. Atelier Romonch, el Museum d'Art del Grigiurna Quera enceiva su entermasgi de las duas costs forza eun per ils affons ca Jean Beina jau lessel sfundra en quai mun costs 10 francs. Bandunai in la capitala, mi dein en Valchons, en ina casa historica cun massa historia a historias, la casa storica ad Ander, leu ai numna vende su entermasgi de las quater Geschichten und Gebäck. Cun ina scelta de scenas ort de sias historias meina Erwin Dirnberger il publicum tras la casa a sia donna Evelina survescia e la stiva privada tortas tradizionalas. Tut quai ot su entre masgina vende la squatter e la casa storica ad Ander. Ad il devos arrangement paroz main Giula Bassa in ulterior caffè Romonge, quale iozza Basilea e l'ustria Rostiger Anker in caffè in Santupada, canvide Romonges Romonges Basilea a contorn de Vigny, stada compagnia a tut quai alla Romonge. Sco stat scritt, se mesi direct en quella ustria Rostiger Anker cusera nila sisa mesa, Santupà alla fermata de tram Novartis da Leus passeggia comunablement o cantier l'ustria. Gratschkovus de vigeis aves il pibugen. Quai ein ils tres arrangements can viden de passantà in qual ura da quala mesemma scevus esses x tenua de la partida sonus bien divertiment.
1: Il Challender.
2: Presentata la radunanza de delegadas e delegats de l'Union de Chacha. Il 23 de maig en il Center Fontauna a Mustei.

0: Leave me alone.
1: Sei buch schon war vus, aber in tic doli una dina bo, cun sau del Veronica Fusaro, cun sia Alice, che ja mo tungeu pil miez final, si la gronda tribuna di Eurovision Song Contest, che la abu dominiau el final. Adossos denz in sguard direcziun fin dem prolungada da ciunques, ma speclau or del calendar d'occurrenzas in canvida la domenica da vini amerà quella funziona. A funzionava sur totels ons milli novcien. La resgia gneida si adossi il squalms de vuorze venida reactivada vonancins ons mantene per generaziuns futuras. Danton sampeinan inizians per ina festa enna danturn la resgia gneida. Adiova giuchi giunda cincian cun Mark Fischer de Vart Intent, a program che specia ad eun autor.
2: La sanazione della resia gneida è nida sarada giugno 2006, qua vuol dire il 26 è il vero se vengono 11 in avos. La fiasta della resia, quando si vede in mani in atraso, su quella la domenica è in sessetza per buona fazia con il giubileum. Noi veniamo da 6 ore durante il tempo, rispettivo sventre il tempo della corona in Ceden, da fare in cicata la domenica del Ciuncaismas in una pinta fiasta della resia, piuttosto il motivo per intanto fa visibile la resia setze da un po' vite a quella la fiasta da duon e bo in questa in una fiasta di giubileo ordinario quando si viene da periodo un ciunzi sonz qua
1: ed è proprio in G che quella resia viene proprio messa in funzione a mossi alla veglia scosco funzionava più di baul da resia lena
2: noi siamo provando a restare autentici come possibile qua vuol dire l'intento di quella occurrenza e di dire la nostra resia noi siamo in realtà in questa occurrenza con altri punti del programma noi siamo per esempio un in artista di quella resia motor che viene a fare una scultura che noi siamo in centro che giunge nella sua tombola deve essere un premio sinceramente noi siamo in grande paese che dicevo in connesso con l'autenticità Leinus Konsum der Spieses knus wie ein du ein Essen dick alla mode veglia forse scegni nos a fa sco il zavoso anzeno su pulente direct giù del feuc in spisen se setz cogneve pide baul fa il suvres duaul no chier usi ten se setz cogneve cujanau o a liber zu noam a luere le pulente per exempel in spise cogneve magari am faccesche
1: Durant die Jahre fanden sie jedine Puschpei Guides und mette proprio ein Movement, quella resia con grande forse Interesse?
2: Nus purginen se sed sur l'antira stad auch und zum Rondel de Saison alte de Hospes man ein us minche me siamo sente me sie tras in guida regulare am Leuvenus constatau ki dat ein paar undes de visitaders nus man ein na was quai ein paar sind quai ki er kun zum Rond as ventel dem so krone de biaje und indigene kere wieder presentalo vacanze si brail nit nus alle regione quesen Leuvenus Fegi bia frequenzas, fegi bia visitaders, e a suenter, schau suenter, un pauet, un usman ein eana vos, quen tex in quai, ki ei bia hospes, ka ein schon de bia ons gau, nosa destinizion, ei pitost, messa o un paus in quals ga an secundes habitizions, scho quals am viu, in egal la resi, a scola funzionesce, lu vini quals bo minchon, eun egal amara, nun gi che segi fanatikers de quals indrezzi storics.
1: Aber eben, la festa annuale, quella carmala in Grompie, weil ich mir proprio purgenutze c'è per Pign, Maseun, Agron.
2: Exakt. Nur so ein Proein der Porsche, proprio an c'è intic per todles wie dicnes, nur so ein Singwutz Posts per Afonse, che san so occupa, lu wenn sebe schodic quella parte la tombola, uon per la prima gada combinainze nosse fiascia della resia col Priedi, lo si è grat ad ascia un Proein se da fa intic in pacca sur tutto, ad ei dues essere in occurrenza non c'è stata la compagnia, qualche in transition per la resia san prendere in vista, a qualche viene per stare la compagnia, deve venire stare la compagnia.
1: C'è forse questa motivazione sco giovane, forse è imprendere tutto quel mistrin, sco viene a fare più bene?
2: Per me il motivo principale ni in tres gron è forse schon nicht lavar de la famiglia. Mio tatter es diava si ne gina resdia, si me ne era quella a luven, ad veva tras quai la un tic in cert li giomter quai, ad scia, io sai, der regienis de mio tatter che raccontava sco i mava ne duaul ni de la resdia setza e a quai, credo quai che era per me un po' la motivazione forse un tic che è un flavo a navosse das regirse, alla fascinazione per la resdia scotale che in indrizz in se setz fit simple mechanik, aber tut in a dem pleischel zu diver, at is a life a in a massa causes kin sai droal minchi gi, se di quai lenne de construction kin sa roe droal, in sa setz in a casa vei, a droa magari negad in latin in quadr, e quai grondius in sa resdiatir setze, a la valetta del material, forse piuttosto emozionale, naturalmente tut in autor sin sa den under chi deriva, a quai egno faci.
1: Aber dati proprie e quella possibile dat, c'è usco persona privata, son vi de renovani x, c'è, e dice, io ves bugen che quella lenna vignes ti adattir della resgeneita? È quello possibile?
2: Direi ti as fibbia pazienza, è quello possibile. Nus es naturalmente lunch ne vende tais commerciali in quel senso, also come dito che nus vende produceu in secondo lenz, in secondo cubic scuot, in quel dito. C'è che nus vende dine puspei ai proprietari di teges di Mises, per esempio, nie purs gedroven in l'altro quadro, di quale scausa se vende sfit fibbia gen produci, ma c'è gleiti chi survargen in certa massa, è quello per nus bo realistica, bo possibile de fornia. C'è che noi svegliamo, aber è stato quel prodotto finito, quindi noi svegliamo a produrre semplici bevande rusticali, maize, bales, ne fanno che noi svegliamo, sono di vice produrre e fornire quelle che noi troviamo a sette in quel senso.
1: Laura, e io credo in tempo. De quella festa della resgia.
2: Laura viene in Belezia, noi siamo noi, per cui fidiamo le nostre fiasche della primavera, lo vengono la laua della neve che viene su in giù, lo vengono la wunda aua, da jetzt ne ho il resgia, e ci meno aua de plievgia, la perfetta aura per il resgia, perché lui si gira wunda aua, qua è un tic la schwede che noi viene, da grande consumo, durante il temps de staat, e si magari un po' scart con aua, lo va se capisce la resgia, e mo pleun ce la va in zuma.
1: A chavus veis on igins plans co passantala domingia de Chunkeis, mas lus aves forse vossa via manas il skolms de vorts de la res gianneida per da in vista sco veniva res gian pi de bauls en tupagu del program culinaric ad divertiment liber va tut cun in priadi canceiva de la zendish grazie a Mark Fischer. A bien gartigia.
0: Authentic regional.

0: En tschun minutas tuki de mesgi, pinai per in ulterior patratsch entuorn raps.
1: RTR Impuls.
0: Segna pite dosch fa quest'em en qual patratsch en causa raps adots o zwei pi cincun nail de tschun francs.
2: La mia palma mang gist gronda vunda per il tigner. E scia saravi mang pizzava in a par di ocr anc or. In mis mang madem picce nu madem grond scula moneda, in cincun. El pasava. Forse rentras la lugezza cun la cala e portava accesa il cincun. Survenir d'un fante in cincun era per me blers raps. Per regla rimnava els. Però, chi è lo, niva er en cum me am buteia. Cun en cincun, in saveva comprar prest gli antir regal dalles dulcereias. Stavans quintont avant las cupas. La vendadra aveva i taimp, u ella pieva i taimp e sortiva i domber exact cinos levans. Fegn finala in termenta sac cun cloques da guma, rosts da guma gronts, zerps ed otter bung per its dainz. Per nous, la midre investizium da quel taimp.

0: Las novitats da RTR.
1: Las partiziuns de Naschien, Cesaglion e Tevaudo ein venir serades, quai propone il Chantun in ses model directiv de Senedat che la presenta oz. E la crudada de Viun a la Pun davanti non può mo venir esconstruida per part. La Viun pitch ne venir demoli memia ferm per si girar datas del schol. Quai in dus les temas oz a les endisch al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il Chantun Grischun ha presentato ses Modell Direktiv de Senedat per els proxims Diejons. Tranter auter propone el de serar las Partiziuns de Naschientes a Lioni de Tavau. Dentant du el Provvediment Medizinal de Base, di Central, ervin avant esser garanti en l'entir Chantun ai num en ina comunicazione. Quest Modell Direktiv serve sco palpiri strategic. Sin base da quel succede, tranter auter, la planizzazione dels ospitals. La lista d'ospitals, che risulta ort l'under, vuol il Chantun mettere in vigore il 2028. Il Servizio Svizzero d'Inquisizione de Sigirezza susta be pudi reconstruir parzial ma in l'andamento il sgol della Viun Pitchen che cruda giù l'on passà de tirsa la puncia muesci. La Viun sa evini destrui a tale moda che in sa e becta possibile de sigirar datas del sgol. Per quai in sa e erbic possibile de far recomendazioni preventives, scrive susta in ses report. Della crudade della Viun il mars 2025 in todas trais persunas abort mortes. In Svizzera volen redunze tante per cent delle persone tra 25 e 40 anni possedere sezze in abitazione o in casa. Quai risulta di una ricerca della firma di consigliazione di ipoteche e di immobilias Moneypark e dell'assicuranza Helvetia. 43% delle persone domandate vivessero il più bugente in la campagna. In quel momento vogliono tentare mo paux possessors vendere loro immobilias. In più ingrevgiescono le pretese di finanziazione la compra. Faccio parte della ricerca rappresentativa an 1000 persone. E anche la guerra nel prossimo Oriente, l'armada israeliana ha frenato completamente la flotta d'agit internazionale per Gaza. Tutti i 430 attivisti chattano in tanti imbastimenti in direzione dall'Israele. Là possono els prendersi contatto con le rappresentanze del loro paese d'origine, ha dichiarato il Ministero dell'Exterior. In passato l'Israele ha repatriato attivisti internazionali in tempo. Tranter las persunas arrestadas sein quatter Burgais de la Svizzera, quae aveva comunicat il Departament Federal d'Affars Exteriurs già or davant.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sur trac, con sondel sventer misdi poi la calma ner venir bletsch. La temperatura maximale è tranter 14 gradi in legge di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione de Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Las elecziuns grischunas der RTR. Il blind date electoral.
3: In tegu de plica tres emas vaie una lua legge in grischunas a grischuns regenza parlament cun ciuncien vencedus candidescen a Schibersco mai pils cenevegn setzel cusai gron sis in de mince partida en quest ema hosch pregau al studio las partidas an se vu decider ci mince mai in duo durant in ura ils candidats sambus in cicals fronten oz eisi Anita Mazzetta della Partida Verde, Fabian Kolenberg della Partida del Center, cordial benvigni, io sono Georgina Janchi. Anita, anzi faccio un po' di che si vuole essere qui vis-à-vis, a quel date?
4: Io faccio, de? Fabian è resi la gesta, ma non trama in la partita del centro in quale link sarà mons per cui eri la probabilità per la pincia che il vini.
3: Cosa ho piccione a voi, Fabian?
5: Io vado in liste del Zverso, naturalmente, in te. Pipincio, cioè che hai spiculato André, cioè, hai sminato che l'Anita vengi.
3: O sforza, per venire in te a caul, Anita, se vuoi descrivere se sezza con tre scavazzini, ni forse esco autors vesem vus, cioè, cotunan quats?
4: Bo Pacific, quel è il mio slogan. Also, io sono una che vuole azione, io vi è azione politica, io hai bobbia pazienza.
6: E un c'è altro?
4: Forse gli altri, io mondo le bugene via sulla iaut, quel è politica ma importante che vai sulle frazioni o a discorre con la iaut.
6: Fabian, tu non hai stress che vazienza, come scrive il meglio?
5: Ja, ich es ein Tippiter schon so, weil Ponderau, aber Fädchen gerau, ein Toko, die auf Fädchen, ein Mäuer weht, ein Sägekoi, ein Mistrein, ein Tems Lieber, ein Politiker.
6: Ah, Anita Mazzetta, die als Wertsexperte der Ambient, die wohl wie nie Religie, dass es er ulterior Squadron spielt Circuit de Quere, el Cusegron, Fabian Kohlenberg, die Center, Cusegner de Vischneunkes, die wohl so interessiert in prima Legislatura, Budgen, Restal, Parlament, Pil Cumin de Musté. Und tut spontan, um quelke se tracta di una sorte Date, in una domanda, c'entra sensus forse il Pifec vis-à-vis, Fabian?
5: Oh, interessant, schon mal. Ma zette derivon da edele che di chiamano auto alla bassa rispettiv turno spuspene gana vos edele che di
4: io sono da casa a quere da picche sono 15 anni sono già venuta dalla scuola cantonale quere ai mai patria usavne tramenia vai e famiglia così il contatto dels ligioms con così e non fe ferms di credo il ozentales distanzes nid im problem
6: vice versa Anita in domanda Fabian.
4: In effetti politica, ma interessassi co el stat tir il progetto metro dus lufs cervè.
5: Also leus el meini relativ klars, io sai, de principi bo sustene de metro dals animals.
6: Eschian, facini gins dons, quals lufs cervè kain de viadi?
5: Jeboi.
6: Na.
5: Na.
6: Na. Adanita clargi.
4: Klar, ja, ich bin aus Italien, traiz illegal meine in questen nicht per Schwei, a quals in der Amplatzap, die als Luftschirwe an ein enorm Problem Genetik, per quai klar mein, ja.
6: Asche fossen schon per mir jetzt eine Thematik, ja, monu kredio in tek pitarz in Cels Lufts. Quals gen pi problematik zeun, kil Luftschirwe. Ja, lässel ossa, Udintek vossa reaktion, Anita Fabiana, von Quattarons, es ist venier Ligil, am prima ga el Cusegrom, am prima elektion tenor il system de proports, o su desu bugen vossa reaktion, sin quai kin polit kolos politik en nies kantun gi, so intervenche chunons kandidesha el Bupli, Bruno Klaus, teklei.
7: Der Proporz hat andere Leute in den Grossrat gespült, um das ein bisschen pointiert zu sagen, wo ich wahrnehme, dass das Interesse an der Politik nicht unbedingt so gross ist. Und ich wage auch zu sagen, dass die Qualifikation ein bisschen abgenommen hat vom Grossrat.
6: Alcusegron, kul Proporz pers se vida, Qualität?
4: Ja, ich habe ein bisschen Alcusegron, ich habe aus der Quintrin, aber also, ich habe ein bisschen relativ heftig, dass meine Kollegen Alcusegron die Nuss essen im Finale in Spiegel der Population. Es ist eine Kritik, weil ich direkt meine, wie es ist, wie es ist, wie es Kandidaten und Kandidaten.
6: Drovi, aber so eine Pauke, so wie per politisare il Parlament, an conoscer forse il Quitaus, il Basenz der Lachner Region, Quetonja?
5: Ich natürlich total in Autosystem, mit dem Proporz, dass jemand uns wäven. Aber das ist ein klarer Mendi. Aber ich kann jetzt Kollegen, die sagen, dass er Burat nun nachkommt. Denn dann ist klar, dass die Politik in general, der Prinzip, ist important, dass diese in Konuschenz. Die erste Mal kennen wir den Namen, und als gute Chance, dass wir elegiert, respektive elegiert, die Sevide Skotala joga in einer ganz großen Rolle. Klar, quei as etel del Majorz. Ja, creden tom bo che la qualità del Parlament ha giuse prigiu a modo grande sco e l'anita de io sono slem prime periode per così fe greve de insomma sve giudica quais in quella moda.
6: Eba, aber el sa giudica e la veu ce che sa mi dau in quella de vosa legislatura.
4: Ehi,

0: Also mi vai njang an contul proports po a brusche scole jorts. Se vera meine schee kin sto mettere en demande certs aspects del tir systeme. Di omen e quale demande venie se fucenta, forse boses proximus quattrons, aber el de curses proximus diagions ne pursvedius che il parlament venie o nega a debata de wacht quei systeme che jorts en funktion. Per quella chance ses pungs, ses... Causes kind zu weiss, si jire frank mi urake des eina certa de pli qualitat den tir system. Le jeo capesce oz per part bo al system. Nus ven cumins, nuk e ina persona venia le jida senza proporz, api venza autors cumins, nuk al proporz vala, api venza la repartizion suprema, e schon dec complicau de capir, dil al punkt che di storbo mai al bifegi tocco de vos et sono in computer che qui in tocco
1: Ja, so un fitlede da quella critica, perché ca fossi nus lu fosso se si la madema vaia, avon in Perons era quel buon il cas, la partita del centro se riscudida extrem, un contr mi da la grandezza del circuit, ed ecra quella da mondo stu nus propis proximis ons, pus pe discuta a mi da, perché a scia fai propi bussin. Also, ca vesse nus consens.
2: Also spicenzi in aga giuls qui tordis de cercladura ma rene in aga che scrolla in tec tras forse un in aga ai ge cela ga e bus sco grons spardides del center Fabian Colomberg zu nuese ge lue vies due in quel moment che vos candidai sent tec de declara quals ca van de leger sco funziona si san bus col sistem funziona a gin lu forse a quel meglio complicau ja monjank
1: Bien, la problematica, io non so visto voi, c'è via la legge, io non conosco quella io, quella venuse, ossa quella venuse più valida. Io credo che l'austro non sono motivati io da explicare perché vai, insomma, perché non si viene sentita politica in cui sei per la popolazione, also si è fece importante un modo di votazione, da giù il minimo bei netto le elezioni. Questo si dire in pensum delle partite, sono io. Schon nicht einmal in die Deklarat, das System war, in der Tat ein ähnliches Pensum, aber ich meine, die Menschen wollen ziehen, trauen, Explikationen, was ist das aus der Elige Jun, aus Essen, in einer Demokratie direkt, aus Prätendien, Biaden, aus Votanzen, Votanzen, das ist ja.
2: Forse la Polarisation ist quella venida più grande quella mi dà da questo sistema di legge, un flash di legislazione, e forse venivo più greve, ben vuoi essere in quella prima legislatura, ma sentenze che forse?
0: Qui clar che il polso è un più tir, se io quello va a dreggio, lo va a segnastro, che qui in te in auto se contenea, noi al centro dai noi le maiorità, viceversa. A brusa el combat electoral, stas io di, prendi ose bover in cert populism, se je quei de la vare dretien, in vare zaniastra. An zomo bo, in zveze che febia chaos stat una disposizion, aber la cultura de debatta, la cultura politica, oi quei teo, se je quel cu sei gron, per grande part, feia moderata, feia buona, ad ose tel combat electoral, prendi ose vir quesco feia... amicabel.
2: Anita dati ciao.
1: Io sai sostenere, quando sei credo con la nostra cultura di debattare, discutere buon cilonsco, forse altri cantoni, altri stiari. Naturalmente, il spolz è in piccolare, so se è grande, perché quel spolz che è la popolazione ein usel kusei grand usessen il spiegel della stenutes politiche sela e la popolazione qua ja esche ja aber ihr können so eine dine debatta diskutas in na buna mode na traimen dat die minche tone sind dick in cause sind dick bi dir es nicht war propri mo pli per sa posiziona questa auditor il giuc politic de cio con questo non sesse vento na ci disco i stat moderau va busi le personas quito quito legitim
2: Nus fidien in intermezzo musicale, lui approfondinza in qual tematica, es nus essa nus schon komplett vieden, schon in tic propi vigni a caul, culla candidata verda del candidat del center musica, ei il giavis de vus, Fabian, Saligina da Alexia Marcus, in relazione speciale, plaila semplemente.
0: E Saligina in tic in montata speciale per moi, poi vede che quella... canzoni in te che si sviluppano con chi non è in campo del trainamento del club di Bala Petron Rebius in te che la himna inufficiale e più lui lo dice poi quella canzone poi le buona Alexia Marcus in generale
3: Siedos

0: las elecziuns grischunas der RTR. Il Blind Date Electoral.
1: Ina Santupada senza saver da von Chica il vis-a-vis, si venz in chit, nos ura in vista las elecziuns dil 14 de Cercle d'Ur, hosps e noz la candidata verde dil circuit de Cuera Anita Mazzetta, a Fabian Colamberg dil Center, ca candidescia pil Cumin de Mustè. Co contribuis vus, in domandau auter, ce figes vus per sminui vies fistic ecologic?
2: Ja, bien, il vivere in cerì è importante, cominciava a tirare rumien, also no, il consumo, il rumien che si smette, la mobilità, in casa che si calda la casa, also, e da febbia aspects che si guarda per sminuire il paio ecologico.
1: A vies da casa vien scaldau sconita?
2: Buon scon us lein, aber nus essen us l'under da attaccia vidala scinumnada caul
1: da distanza.
2: Fernwärme,
1: da distanza.
2: Sabes,
1: da distanza.
2: Exact, genau.
1: Fabian, con grons e vies fistic, ni c'è figes un conto per scalvegni pipins?
3: Io un provo il cipu sai vuol de prender miets publics. Stoi den ton da tir cal vos temps e cui busci sempel ter mei clamadi a san fe bian pel cantun en tuon ad en certs logan se e fos pusai vuol de di a principiar de lo sempel ma in fe bian temps co in punct al altro punct son de gabi da begiau in a casa allo vai o decidiu de mettersi in a gronda in gronda in plan solar. Ti che stau ein schwort sinenzial per mai aber der chau bei in quella wo ihr schön us prender a schoge schola nit da ins en prova el minche di da ris guarda qua che ei possível ja sono sehr bural tip che gol minche di zu nur
1: a quei auto che vos drues magari da da tir be va con cei
3: les va con diesel.
1: Un diesel.
3: Nee, na ja, in auto che costa un fan per chilometri, aber se capisce quel aiuto in di a Chilons che sto a rimplazzare lo 600 automatica, ma in luella domanda volen si con in auto miet.
1: Lo essens per me zvia den il tema energie, energie alternative, su nus merenz il plan direttivo energie del grigiun se mo se quel magari utopics, indrets solar senza subvenzions e menge cars, rodas de vent politica menge grev da realizar, energias alternativas el grigiun quasi inexistentes, comi da?
2: Also, io vuoi gesto si scirco, perché ti fa date su il malec, non sei se ne è in buona vaia, adal pil simplon solar, sil stets, dati fe bia subvenzions, non svevan cio nella legge la subvenzion per produzire energia su tutto il Jungvirn, also nicol cinum nau winkel sto essere in certa misura. A dosse col Green Deal, wenn es ja un introduziu catalska, metten sil bibia sur faccia possibile, sil stet so in un in eine Subvention. Also lau weinus la Subvention, so stons momenter in tun, la jaut sto e nazia, quale possibile dat. Ad il solar o la natura, il grons alpins, che naturalmente in pau di spitevels, letz vengono subvenzionati per 60%, tutti scorsi per 60%, also in tale subvenzione va un pau gewilk. Ad la energia hidraulica, novs in plons, e vengono subvenzionati per 60%, also wieder qua già i bocca.
1: Aber es ist ja in finale wie die Pievel, quals grons Parks d'Energia Solar, Solar Express, e mais taus in Express, quals venien lu tocca fin refusai del Pievel?
3: Ja, tocca de vos, quei è mio meine personal, doen les Vischneunkels, el Pievel de les Vischneunkels, decider si volen, quei sin lu in Cies, quei è in ein System demokratik, System, che ai buns in Svizzera che letza ne cincia kun e poi in express co quinza mezzo von in chat aber ja tutti ne vinio realizau per esempio fino a spettacchiam video se drun interessant projekt che vegne da per la prescrutazione novs resultats che è fegli interessant che è lunga vista den tonche che ai si gir al fact al simplon solare se creu importante che è senza creu è el cusse grand unanim di meine che in sto in prima linea nazionale infrastrutture können von meun. Ja, ich habe den Tag dann hai in satz war ju in de men quei el rom del Green Deal forse si veniu to mai mehr tard aber forse fosse tine sta interessant und da sustene las batteries pi pinches per las cases per quarca tocco de vos e si je dine se de mondes je cosa io optima mo ja ach ne case con in implant solar a cule batterie ein central men quella possible dat Ah, schins weiss leu an siu dein zerg zu stehen, fos quasi irbust auf liu, schi dje kiau ai oz ni, ai est jau el rom del projekt, so in la casa wieder fast, jau so konstatake, quales betrie sen bublische karas, ko kieren in ega.
1: Anita, forse protezion klima versus natira, qua mette forse vus de la partida verde, sono un pao el dilemma, cui va per propi quals projekts gronz.
2: Quei aia schai in storia isch guada. Omis duus, pecei internet sind mehr sin in tir mund, venus duas grandes crises. Quei quella del klima, quel zu venus tuts, aber ela sperdita de biodiversitate enorma. Quella, vin lu e quella fa don e a nus, fa don alla produzion de nossas victuales, etc. Alla prestazions ecologiche sind enorm importants. Per quei vuol quei dine di isto in maun in maun. Da ja eus gradau in a biala ricerca, dalla istituzions e da università che ha fatto un'analisi come si produce l'energia che si trova e il futuro con riguardare e quali hotspots politici quali hotspots biodiversi vengono alla conclusione noi abbiamo un grande potenziale che noi abbiamo il dritto liuk qui è la nostra tenuta leu ne che il dritto liuk ne che fa buona la biodiversità
1: Forza hidraulica in Itamazzetta è un zon che non è un problema con quella legge di protezione delle acque.
3: Qui è ciò, noi siamo nel Canton Grigio naturalmente nella favorevole situazione che noi abbiamo fatto, quando siamo iniziali di voi decenni, abbiamo il potenziale del Canton e pubblici grandi, questo è chiaramente in base, io credo che è importante che si intende anche quel potenziale che abbiamo con le restrizioni delle acque restanti, che naturalmente può essere semplice, per quelli che vogliono realizzare tali progetti, malgrado che in questo momento non è risguardato con l'anità degli aspetti ecologici. E qui è il dilemma che si vuol dire, perché l'ecologia è una montata per noi tutti.
1: Se la Svizzera vuol dominare la sortita di energie fossili, stocca nel 20 un conto. Ebbè, sto la bagaglia, energie rigenerabili, quei termi 20 un conto, con un ton che va proprio un po' per cip, pretendo anche in aga, politi illusoric.
2: No, io credo che noi siamo in buona vaia, in Taman, e sto a un IPBA, quei aia scia, un ton IAI, e machbar, che sind Safa, che sind in differenti studi. Trova in Tech BBA Schlonsch, che è eine Scheie. Nicht im Fass, aber er ist gut, dass die Energie du rein muss. Nicht du rein, so tot Energie, kind sa arcuna. Aber simpel mein, tja fa mincha aua, ka fa, ka da Energie la staat, ne kunu so ein prezis negativs, ko fa simpel nicht in zen. Nicht du in sigera, per exempel, las grandes ovres de fermada, kunu so ein, ne kunu so ein arcuna Energie. Also, lo halt fech important, kunu fechen in bien, Si num nau Heimfall, quella grande Diskussione als proxim sonst. Aber se ve ne si ja quellas ovres lu efficient el futuro, tutti na un dainte gaua restante, stons ospondra cei aus proteginus, per che nu sapien ne si ja celes pifec, per che nu svegem buna energia arcunada. A causa la politica buon ci lunch. Quella Diskussione stu nus fa.
1: E al zahls mirs de formada, Fabian.
3: Scolanità degli, also, Iacuna, questo è un po' sostenere, che è enorme importanza. Allora, non è possibile, da quals implants, da quals lags, non che ti sa, Iacuna, stoins, di cincia, so, la possibile da, als mir, also, per me, è chiaro.
1: Yeah. Mi denza. Mi denza in un'altra tematica, grande problematica, quella del habitat, un concetto di abitazione, spazi pagabili per indigens. Con voi, Anita Mazzettina, che vive al centro, al mercato di Quera, voi, Fabian Colamberca, in Vic Montagnard, su un Vic. Fabian, vedi la situazione di habitat, voi siete svida rinnovare un'abitazione per che casa?
3: Io sono svida rinnovare una casa via. Ah. Fecchio l'ho in una casa via tre abitazioni, Gine pro maia lo un dues che sai scha scha in center.
1: A gech il bordi finanzial a
3: al bordi finanziale naturalmente enorm, quel è il dilemma, also e faktica meine in a illusion che insegna und crea spazi da habitat favorevel. Quel è semplicemente in fact perché al bagia ai per se fech fech cars per questo è la grande sfida, deswe insomma bagia favorevole respektive bagia favorevole presente lo SV Xavier per precis favorevole sco wäre man in einer grande sfida che da de studia ne
1: Anita habitais a chains
2: na ja weiß wie compravo mentre ci non si na abitazione qui in una casa da pliras habitazions De letzte Sure sa un per imprezire Junaivel, cun Kredits de Banca era Junaivels, also jo a facina in a buona efficientes de vos enche chun uns. Aber sche wesel che stes ossa oz compra habitazione quere, ni mie feia sche ela leso sin a habitazione quere per sia familia. Quai e pli finanziabel, quai e schaia, also ja se wes oz, cum mai a paga e pli compra in a habitazione. A quai e extrem difficultus a castunus propi an flash ligazions calaiaut. Sapi a un pagalur habitazions. Est tiesa chains, ni?
1: C'è ai lu. Eu faleu sinz meritz ils prezis el grijun per habitazions crescen bapi fecgen auters cantuns e meun cantocan 3 milicions in premas habitazions en bari giuns e la quota da segund indigens bapi alta ca dad indigens c'è va faleu.
2: Ai va bia fali. Also noi stendi schon in gada la fiera delle immobilie, ai fette difficoltuse che vini fa prezzi absurd per parte, ja creca schatto quei liber quei funzionesche ots bupli perché la jaut a bupli la jaut ein drezzi in habitazione, so quei funzionesche bupli stons intervini mi meini. Nu sind naturalmente schon e kult centers de tourismus, naturalmente kuast enorm sa habitazione, perché auters vengen a pagan per quelle habitazione und schickel sind die Jens am Buppenlitten kommt e terzo wenn es net haben el problem kala habitazions der nord weidrech also la habitazions en prima habitazions der weidrech san au ne dinamimidades en sekunde habitazions kapardinus unter on habitazions bil sind die Jens quei total absurd kaust du esel kanton intervini frena quei
3: E quei meini sai se capisci insomma bo partre o quei li veniu interveniu me ma bia per cosa veniu ter tals problems al problem fundamental de l'antire causa è che la planificazione territoriale ven dictata de Zurin giu de Bernen giu ad la les cantons les isch neun che san da se de ta prescriptions de Bern a quei mai in a buona voia quei tel che quei sto es a pus pe veni da giu quelle competenze alle sich näunkes in kanoschen luch problematike se san agi lauswenter kun intervenidel kanton se je quel kun de pli de nes ne de pli prescriptions je krebukenus amflen el ku se gran in konsens beschäft sich ja konsequent mal min se buda schlija quals problem se quals problem sa se bu schlija kun intervention je kreu simplement bu fa ja ka kal bagia ai picar al begia ai picar sa sti bu interveni x in ce ca quasi man infatti che daus al ce com fa je si gira frange quelkins asche e bo so schia che nus vivine da qua che nus vein quel secondo indigenz che vien inter nus gauden si trnus le vacanzes portende nus e bo instanz a scho ja qua infatti che nus tiem bodina fal beschen in contra quel qua va semplicemente bo.
2: Aber quei fat de mesira, la en chai mesira volins quei a sans en summa un sans un acceptai per che schals indigens am bupli platz, ai mai sich verliu. A lust das ja schon an di la planisation. Quella fan les wischnankes, les wischnankes fan les zones, fan les prescriptions. A quei che vindic tau de Berna, ist au in a votazion di il pievel, ca dic, nus ist ja un bupli duvra pli, territori da cultura, also agricol, per surba che giamo, ben nusto in centra, nos vizia, nos mercaus an enviars, co vuol di Bagia pistrec, a quei natural enorm grev, perché l'acceptanza ai bucau, a quei stons fa intelligenz perché la popolazion accepti quei. Aber quei è una decisione, quei sta una votazione del Pievel.
3: E sta una votazione del Pievel, che non ha tutta ragione. Aber sco, i de mettere in turno, se il scantone, se il svisne un gesetz, alla popolazione mai decidiu, mai. Perché sono posvediusche biars. Che a noi, se noi si confrontai con quelle domande, da exonazioni, non c'è dina, se vengono dalle cesure le conseguenze che qui hai, vengono in Sigirbo sostenuto quella iniziativa. Perché quello che ho detto, non stai un po' volendo sligliare problemi, che minchia vi schnell, che l'antica Svizzera auto impurata sligliare quei simpalancao federale. Qui funziona semplicemente un po'. Qui è semplicemente, noi siamo abbiamo una differenza, schon al canton Grigion, per parte schon, entai farina vi schnell, che con differenze vis, che hanno differenti sfide.
2: Aber ich sage, es ist ja, dass wir schnell sind, Rasen auch in den Zonen agricoles, an enormes Parzellen pro Sekunde habe ich die Zins, die er halt die Fahrt, die ich halt außer meine Reduzierung. Quei el fatg, a quei in pas gref, son io d'accord, aber i turnan a vos tala situazione davon, quei saibu essere. Pistò se sono di quei rabu in iniziativa, quei stavi una legge fatta dal Cusei nazionale, dal Cusei di Stadis.
4: A schligiazione
3: fosse... Ma non c'è una aprosa che ho lesso tutti da un dito, c'è un turn in grado, c'è un scuola, c'è un che fosse interessato so, senza fin o se il sprausa agricolo, quei constato, se bo, non stiamo sente relativa l'antica storia, bo vi i vi den al populisme.
2: Was aber bi us abis centers als centers turistics schon. Quai es hier.
4: Schligiazions forse controlla obbligata da chains.
3: Co obbligata da chains.
4: Qualcun spuntragina ja in prua un si chei.
3: Io questo gli bi
4: perché Fabian, c'è vos vesos la qui de vos ves bagage vos casa con abitazioni. C'è già giovani indigenti, ne di una famiglia giovane che vuole nacci una casa, una abitazione co paga.
3: Nua co paga nel foro che io abitesse la nani ne vishne un ca prezzi ragionevoli, non col trend bagia ai de principi pagabels teoretica main. A ti sruegna se l'au terren. Aber sventer, al bagià. L'au cali si, l'au vengi car. Ad en altro vi schnell, che se schon al terren bo pli pagabels. Per cui dicio, qui in una problematica che se l'hai bossa schlià, se ben con inni l'autra misire, qui se ben, e se ne ho problemi forse, se ne ho è internazionale. Io se domando lei, a quella risposta sai io può rispondere perché sono un po' del fatto. Aber interessante fosse in grado è analizzare il sviluppo dei vostri venions per tu con cursi di baglia. Da cosa sono questi sviluppi e scioglie? Qua fosse un interessante, io sai giudicare. Aber facticamente avevo 30 anni, c'è mera l'integra generazione di mezzi genitori, è quasi minchia famiglia che aveva baglia in una casa di una famiglia. Ad oggi è quei bupli e scioia, a quel fatto, forse è quella felida, felio patriarca minchia in sto in agio in possesso, in agio in una casa di una famiglia, questo è se tu mandato rovi, insomma, quei, ni sain se sempre in stato c'è in sene, c'è che a esse se vantazzi.
4: Ma se si lungo, se... Io vai proprio giù la casa paterna. Mm-hmm. Io abito il persona in una casa.
3: Mm-hmm.
4: Che vuoi... Niente so che vi scende un che non si vede in una famiglia, ti trovi tutto quel spazio, vatti, se non stai a chance, là è anche una famiglia.
3: Also io sono contro la sua idea, ma tocca il tuo scende vi scende un che vende la conclusione, poi in quella dreccia voglia. Lo trovi la base legale conseguente mai, nella base legale cresce il pievel, e lui ne fai. Io personalmente sono un po' sostenuto, ma io teoreticamente...
4: Anita, sei sentito il lunch?
2: No, io credo che quella sligazione, questa è un'opposizione enorme, ma io credo che detto sono un'altra possibile data. Cioè, se non c'è un febbio possibile data di intervenire, è un sull'om. Il lunch che abbiamo venduto tutto il sull'om per seconda abitazione, anni sull'om. E se promuovere le abitazioni sull'obbligare di più le famiglie, forse promuovere cooperative che fanno bagaglie le case per i prezzi bossi la firma o bene il prezzo concreto. Là, se non sbiamo, è un lunch nemmeno. quelles cooperatives mancan us completamein. Il canton Chonan si fa da pli, a tenor mio, ma ne già avessero un instrumento che non si avessero introduzzato al futuro, quindi il pieve la aboliu la taglia sin la acena locazione, o se la domanda fa il canton in taglia sin seconda abitazione, a tenor mio, ma ne già stessi dovrà quella taglia, ne si mai in parte quella, per promuovere in prima abitazione. Con us l'hai fatto qua e questione lo discutai il canton, ma trovo sia mia che non si intervenì a girare la popolazione dove abitazioni spagabili, se ciò spardino us l'hai out, ai van l'una men.
4: Lo fosse per quelle surbe gigiate, per quelle vignessen e realità promovide, e se lo tutto non resiebe per più il secondo indigenz che fanno ricorso, cioè fa pagare per ricorso.
3: Also im Prinzip ist für die, dass kooperatives Kurs auch sustenieren kann, dass wir wären man in eine Woche, ins Dues persequita. Ich glaube, ein Prinzip, Nils, es ist nicht unkes, kann tun ein Prinzip, weil die Thematik von dir schon so ein paar Skizzenchaven da kann. Aber es ist mehr eine Praktik, weil du hast ja auch alle Experience, ich kann Leute hineinbauen, die nicht simpel, dass wir realisieren, Prinzip, dass wir die Zone konformen. Dass wir bei Giagro neu persönlich zu realisieren, sicher, dass die wenigsten der Realisierung haben, beziehungsweise ist das jetzt nicht mehr wie als Denis. Sie demanden, ja, du willst schnell unten bei Giagro, ich will es immer mehr Disposition auf Terrain. Ja, so ein Pitas, du meinst, du willst schnell unten mehr Disposition auf Terrain. Jetzt sage ich, aber du willst schnell unten in Fiduziare die Immobilien. Quindi geht doch quoi. Oder die Demande, die venite, so ein bisschen
4: dauert. Im Impedilo, wenn es der Sekunde die Gänse über die Gänse ist, dann fängt es an per Rekurs.
3: Rekurs, Protest, das ist schon ein Phänomen, das wir hier sehen, das war sonst enorm. Als ich in Champagne drehe, kann ich in Tungen kommen, aber. Fa pagare per ricorrenza, credo, sapete quella treccia voi, in maniera che non controvigliese in caso ci sono la legge sull'ordinaria, insomma, fa qua. Per qualche protesta, ricorso, è molto sicuro per lì, quindi un strumento che è importante, che dà, insomma, è essere in agito per le istanze che sono decide, per qualche conspetto, sorvese, in Christian, in der Kommission, sich ja quasi fa relativ spät. Aber klar, ich will nur in Textur drauf auch, jetzt eine Problematik, kein ein Faktum. Aber personal, mein war ja auch ein Rezept, ich kann es weiss, schlija, quelle Problematik.
4: Anita, fa pagar per Rekurs. Chi des forse in perpi paux.
2: Se quei ne ha cre paga forse bo naturalmente in spa in spiade pagins lue a vonda cire. Quei vai nus an men schon quei instrument. Nus in giudia quella tematica e la commissione sono stata la in quella commissione schon buschi simple in sa chi dat quas plons che ein mo in interess personal, per esempio, per tre o si viade nesco pusai velando al vicini, era che quella stess ins kategorisierst du missbräuchlich, kannst du lüfest die Konsequenzen bei diesen Fanplänen. Aber quei trovest du, Fabian hat dich, sind Plan national, was sind die Daten der Lege, aber sind Plan national, auch das Parlament ist wieder quelle Demande in Londres. Da krieg ich doch mit alle auch, lasst uns schon fertig, weil die Plänen sind per part absurd. Ich weiß, es ist auch queer. So begegnet, dass wir frenat, dass wir tun, sie ist ja dann, das ist ein Traum schon Buch. Aber ich dachte, ja, es ist ein Buch, es ist minuiler, possible, dass ein Mensch, Habitant, ein Mensch, wie Jean, Sasser, ist gut, dass es sich ein Buch dreht. Quoi ein Niestadi legal, quell ist ein Buch, quell ist ein Buch, quell ist ein Buch reduziert, aber launig ist ihm noch missbräuchlich, sondern wie der Kort, kein Stoff hat sich.
4: Wenn du es tut, ist e auch, dass es eine Masse Lavour ist, dass wir uns re-elegieren, sur tutte con quell'intera Problematik der Spazi pagabel per Indigenz, Habitat, Prezis, che mussamo in eine Direktion anzinus, wie gehen in kurz intermezzo musical, cul javisch de vusanita mazzetta für immer Frühling della Sophie, e nostra fonoteca venza monflau una versión live d'un concert. E qua è bien?
2: Qua è bien, così un flau se non si c'è, perché forse il futuro c'è sì, qual mi c'è toni in song fech politica, mi usò il 24, a cavana tra me ne se la situazione attuale, se in quel mondo con conflitti, con forse quella polarizzazione su tutti gli estremismi di dreci, per cui vai a eleggere, perché io sono fit politico.
4: Shalom, te clienza.
5: Ich hätte noch nicht geträumt von einem.

0: passa 500 candidatas e candidats per ils 120 sitz en il Cussegl Grund. Las elecziuns del Parlament Grischun der RTR.
1: A dus de quals varga ciuncien Fabian Colenberg della partita del Center, del Comune de Mustea, Danita Mazzetta, candidata verde pel circuit de Quera, e noz cava al studio, os con una ronda de domande esperte, scu la supplica de dar rispostas curtas, bugien moge ninaia, sai, quai busci sempre ter politikers, ni propi moina curta explicazion e tutta nor completa la construcción. Nus ven in deit, c'è ci, ascien ceiver, decidis vos?
2: Ils omens hast du entscheidet.
1: Schalu, Mereinza. Fabian, prompt.
3: Jewein.
1: Quai cugina lil pibu gen schemai hospes?
3: Pizza, ja cugina fe pau.
1: Quota de donnas en direcziuns ed administrazions?
3: Ja.
1: Stala migrazione en Schwitzere vini limitada?
3: Na, aber ich trau, was sie hier zertes adattazions.
1: Pliras cassas de Malzeuns ni ina cassa unificada?
3: Pliras.
1: Cons danes investes in vies combat electoral?
3: Puh, este da tir che avai bulle surveste, quindi es collega. De partide che fa si, alla che di que per nus, nus venda un egin bütce, che in ser prigel. Abbiamo già zeglio, Luca, venzi ne ho 4.000 francs.
1: Se vus fidesses bo politica, vesses de pli pende per cè?
3: No, per sport, che vi magari in tele corte.
1: Traffic pubblico gratuit per gli indigenti alla KD?
3: No.
1: Seria preferita in televisione, in stream?
3: Dati a jokers.
1: Dati a Schiberas, no, ni dati
3: in
1: Gines?
3: In tempo mi avevo fatto via seria, so, se il vostro tempo in somma non aber schon, qui Tavio, qui Maravale und How I Met Your Mother, halt schon noch cool.
1: Antik, divertent. Qua fosse, mi denso weiter Anita Pinada. Schkommanda Telefonins alles Scholas Populares.
2: Ja.
1: Schwus, wesses mo eun ingi de viver, figesses tschei?
2: Uff, ich sind in Insel Toppersule.
1: Jux Olympics 2038 in Schwitzra?
2: Na.
1: Dossier de Patients Elektronik?
2: Ja.
1: Sin quai sa vesu de sister?
2: Sin extremism de dretch.
1: Cons danes investes vus en vies combat electoral?
2: Per miu plazi la jeste stos ja da due meli, ce che vien luan sa ja buon.
1: Premia Cassa de Malzeuns de nor entrande de paga?
2: De.
1: Pagaments directs als purs de montagna, menjauls, menjabas, grad dretch?
2: Adattate nor la prestazione ecologica?
1: Alu fossi, quales occi ad occi. Ah, per dina un dus plaits del combat electoral, la fase finale qual ha osanciet, Anita Mazzetta, con fec stueis e mobilisavon quattarons veis cun varga 4.000 vus fac il meglio risultat de tots el circuit de Quera, aber uon schmanaccia il prigel che vus vesses da denterles cinevegn soces el Cussegron con quel che vossa partide va qualaga per sula a buon seman col socialdemocrazia las elezions.
2: Quella in Buschpera, aber naturalmente nicht in Kontonge, quest treis pacien, kinstofap und summas wie entra. Las calculaziuns che nus vein faci vesse nus de Dominacqua e nus vein schizzone fine mire de vei in a fraktion, quo fos tschunzetz. Quei in sfida, aber per quella mobilisein se.
1: A confetsch du eis e un osso?
2: Nus stuen mobilisat toch al de vos di, quei eis ai a quei stont totes partides.
1: Eisi Buschi e che elekturs an schon faci? Faci lur?
2: Per parte si gira, aber per scrutazione muss man adina, che in sto mobilisato quel da vos di.
1: Fabian Colenberg, vos candidese in circuit in regione dominata del Center, quattr mandats al Comune de Mustè, treis a vossa partita occupau, la de vossa legislatura a abravon quattr ons stuzeder, il quart als Socialdemokrats, in dils vos candidesche bupli, cun 14 persunas che se metten a disposizion sur tot il spectrum politico en gref de Buschperder?
3: Nus essen de bune feine, wenn in de bune jeste krau kun ja oder de minche wie schneunke, prior mädel de plorable mein bonus, weil noch 4 sets, aber ja so ein paar Studios de quale jeste können sind sie präsenta. Fich bune ja und ka Pavle ja und ka ane in a reit, ja so ein paar Studios können uns dein gas, können uns defendin quals 3 sets.
1: C'è che dat ene la dominanza masculina della KD al Parlament in solia donna candidesse uon Insomma, schon nus merenzi las elecziuns davon quattarons. Da co vegnens bude mobilisar dunnes, e bude vossa ferma partida dil center?
3: Quei, in factum, che coiesce, e nus vein fa i breugis da amfla, dunnes, giufnes per nosse jeste, segge quei ele che di, vein quella tematica dine puspei della partida cantonale. Ich habe mir eine Schöne, die fehlt ja Biappi Gräf, der motivar in der Donau der Fakupas, Vignel, Kusei Gron, qui in der Schwede, können da stehen wie Londra, Wiener wohnen, wo der de motivar. Ich fuss, so kapische, ich bin uns flott, schon aus Wessen, in der KD, sind noch die erste Jahr in der Donau. Den Ton sind fundamental der Situation, können ich hier auch sehr fliegen, sondern auch per Studius können so eine schöne, fähige, bohne, jeste, und Top-Kandidats.
1: Punkt der Donau, das ist forse ein dummendal Rezept, la verda, ha?
2: Ja, in Quagessio. In Zahn mobilisieren alles Donau. Nur sind ja eine Donau, total mein eine Donau, der Blick in Summens. Also ich bin d'accord, dass les Donau stehen, gerade auch ein bisschen da auter, motivar auter, quei eine schöne, aber... In sa motiva pli den Teil, es sind zwar drecce politica, se ni della partita, io credo che nus vien fosse in politica che cum fai cum meini de biares donnes. Nus vien è general, bia donnes che sostegna la politica verde, quoi esce.
1: Con respect, weiss Fabian Kohlenberg, vus il center saudati las grondes spardidras davon quattarons, con in minus de genif mandats, col sistem de proporz, weiss propis tu sche plimas?
3: Ja, ap quere zeneu je klar, ki dat in midada radikala din sistem, ki dat midades, quei oi schoi tutine, wenn se sviu... Recalcià tutina una biala somma da sedz al cusei gran a dosa valli da mpura da defendersa capesce qual sedz che non restin in una importante fracción al cusei gran.
1: E quella fine mira defender? Ni asci esser in de pli che 34?
3: De pli asci di nesso, jetz e bo discussiu nale fine mira ai da restala ferme fracción al cusei gran, quei clar.
1: Alla verda bugene ebbe quella fermezia da fracción che vin... Und in der Polita via, Schwede, in Teissa via. Wir haben noch kurz den Kombat für die Sitze in Regenz. Sie bärschen die Gigi-Publika, wollen noch für qualsiasi Sitz, und leu la Tension, quella è garantita, soprattutto il Kombat für die Sitze del Center, che vengono libers, che vossa partita, Fabian Kohlenberg, vengono, tenor les Recherches, bossa wie Defender.
3: Qui in Recherche, in Situation del Moment, de da gas vi navon pi vezin zelo skitor dis de cirkle durch i tonje ni tonje boje sem poschadiuska ka nos kandidate ze nieski da vegne na una fabuna lavoro si meint an uslentire partide sto neun da in de gas fa ten sin nos kandidature ze quelles porten vi navon nies kan tun
1: anita mazet un in legislatura kun trei regenz della partida del center ze nu e budit tot gest sins mera la quota de lecturs de von quattrons.
2: Ja, ich habe mich exprimiert, dass ich mit der Partie des Zentrums entschieden habe, mit drei Kandidaten zu nominieren, die ich in der Regenz repräsentieren kann, mit drei Sitz. Dann sind die Jewiski drauf auch in der Regenz. Aber im Finale erledigt er den Piewel, die Regenz nicht zu sehen.
1: Wenn ich sieh, per cien quota de lecturs von quattrons pil center per la PPS, la PPS ist in Kurs con Valerie Favre Accola, zu nu je giustificau, da deve in dil slur.
3: Nu essen la regenza in insistent de Majorz, nu siligina una dina al tocco de vos als chaos. Ad io crei per la popolazione la partita dell'elezione della Regenza ha una enorme importanza. Noi siamo in centro della possibile data, tra le persone da eleggere, e tocca il devoto e il pievel che decide. Noi speriamo che capisce il nostro favore, ma noi siamo in seguire affari per dire che si può riuscire. Abbiamo un procedio che la popolazione fa una buona elezione, e ci mettono i nostri candidati e i nostri candidati a dire al dritto, la dritta voglia per il cantone Grigione.
1: C'è che diventa probabile realtà che la Regenza Grigione diventa la prima gara e la storia si femminile è un mai, con due donne, Giannina e Anita Mazzetti.
2: Ja, ja, sabuče, kan pivele leđa koja je šaja, abra Nus cusajain a nos votanze votantes de metesi in ora sarats, perché nus enemrau i eco-rating, nica ils candidati e les candidate sein. Riesto di dir la candidata della SVP a mai sosteniu temas ecologics, per cui è la per nus bo elegibile. Quia è, per esempio, la di na del Green Deal. Mm-hmm. Also, quia è una decisione rilevante. Yeah.
1: Wertliberal sind die spinches partidas an forse sto escureger mei in prima ga contongeu a fermezia da fraktion von 417 credeu ka sezen e quei justificau ka nora sarats ka cin falce la regenza
3: quella mit dem risposte ska die wohnung das net system da major da schas die soll signor bo die bo kandidale sagen so man in partida nora sarats sa kandida al pier de decider quel relativ simple, matematica.
1: Ecco, noi il prigallu, quel che in zauda è, che il grigion del zizio avesse potuto essere rappresentato.
2: Bien, in zaid se domandasse l'engedina zauda ante la parte del zizio del grigion, also l'engedina alte, che è volonce ne vende della brigaglia del puschlaf, also io avesse lo so quel possibile problematico.
1: Il temps va, non discutare di ciò, proprio stato simpatico, interessante, con voi due resti di Givigè proprio ben flade in quel sport finale. Anita Mazzetta, Fabian Colamberg, grazie per la vostra visita che al studio, qui è stato un'ulteriore ora con candidati, spilco sei gron la prossima, con le due partite che restano, un PPS a Vert Liberals datilo venerdì per le prime lezioni grigione visite in us, sulla nostra pagina web, in cui datilo 12, lo datilo nel magazzino di informazione, mio nome Georgina Janki, in una stupenda pausa di mezzogiorno.
0: Las elecciones der RTR. Politica sin il punct.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Osani Schaumra e le carte. Il Canton Grigion ha presentato oggi ses plans per il spital del Canton. Mes sin mais als fats tot eiden tombo propi klar, oz veniu publicau el report de vardi avi un pin che recordaus giu avoni non alla pon cemuest. A semuasa e giu de placats en del totes vishnonkes a gleiti volela semuasa ele regenze grijuna Valeri Favre Acola della PPS in de las candidates che vai la corsa per in sets ele regenze grijuna als 14 de cercladur. De pli de della sa motivazione dati lo provus e la seconda parte de quel magazzin. Al microfono è Annaslina Quinter in B. Miezdi. Neu a doi da spitals cao el Canton Grischun. A cioi doi in quals insomma mince mai porger. In a domanda che facente de dic el Canton Grischun a lezza os presentau in nief model directiv. Poi a exact scleriu de quelles demandas. Milena Bessin è stata per nous a perseguitar la conferenza de medias, ela ius cao el studio. Milena, c'hai semidat als spitals el Grischun?
2: Se sguarda sulla charta del Grischun con disegno entils ospedels a Svezia ed es in avent der todels undes ospedels existenz. Quel sono es parties sun süs in differents nivells. Il ospedel Centunella Cura, per exempel, resta un ospedel central e sarà l'unic civro in una stazione intensiva. Le più grandi modelle sono le partizioni della nascenza, quelle a Jan e Tavo dessen irse redes, che propone questo modello direttivo. Bianca Cura, se mette in scuola e scierse dessen avere un lo per parturire.
1: Poi in pass e in una direzione di una centralizzazione, senza di quel che il canton leva già in se sezzo buon sostenere, c'è vuol quello di perdonare che sovvengono a fonds e le regioni?
2: Tenor il centun desque ilas regiuns der duones da part ci sustenien las mammas e mammas futures ens e zieva la nascentia. Parturir nu sarà più possibile in tutte le regiuns, per esempio ves una duona della surselva da dire a cuira a parturir, perché c'è a ion desque la partizione appunto nir sereda. E da sporger un'alternativa scu per esempio una cesa da parturir sai a gref, per una tela as trovesse una chirurgia in vicinanza ci des averta mince di e not e di trovesse er avuende nascenze in la region. Actualmente sto qui in tutto il grigium ben intorno 1500 popins ci nascen per an. Una tela cesa da parturir sai a be realistic a cura e lois er planiso d'avrir una.
1: Ti has cinciau de propostas che il canton fa. Cu venien quels plans lumez in vigur?
2: Quist model directiv de Sandet ci des nie presentò oz des esser la base per la planizzazione dos spidels ci va in fatta. I sun di mena propi propostas del canton. Il singuls ospedels podessen istes einche an uns cer a se per fer una spürte, ci des in senir stricede, lura sarà però de fer quint che il centun nu paia più las contribuzions. Ma che ospedel ci fa che vain allora decisi la planizzazione dels ospedels e quella des valair a partir del 2028.
1: Grazie fech Milena Bessin, quei paeles in primis informazions der quei model direktiv de Sanedat, el magazin de questa sera udinus lu, che cal minister de Sanedat diter quels plans. A con quei mi dointer in report, che venius publicaus oz, quel devart al avion pin che curdaus giu al mars avoninon sul vich de la pun che muest. Pronte quels details devart quel alles novitats ai Corinne Schmidt.
3: La crudada della viundela alla Pont Chamuest in Apobic venir reconstruida completamente, che risulta del rapport del Servetsch Schweizer d'Inquisizione della Sicurezza sust. La viun saia venir distruita o schifferm tra la crudada, che ins naia podisse gerach ne gines registrazions de Wartel Viadi. L'Inquisizione venia o schia terminata con in rapport del Svats. In quel stati tranter auter che las analises forensicas nan bech musa che la abilitat de sgulacht la pilota fis stada limitada. Dalla codata dell'avion al 17 de mars 2025 eran mortes 3 persones. La Svizzera realizzesce parte del Pact d'Asil ad Migration della Unione Europea, quai a partir del 12. Zercledur. Il Consiglio federale ha deciso le adattazioni corrispondenti, sendo che il Parlamento aveva già approvato le midate della legge. La finamira del contract è de rinforzar las controllas als confins exteriurs e de reducir che migrantes e migrants viaggiescen vien avant eifer al spazi da Schengen. In der Registration der Daten unitaras due plinavant possibilitar che recurrenz d'asil pon venir identificats pispert. Tenor al Conseil federal podes quai er distergiar als fats d'asil schwitzers. Nauschas notas per la Svizzera della prevenzione e la controlla del tubac. In combinazione europeica, se c'entra la Svizzera sin la penultima piazza, quai comunicesce la comunità del lavoro per la prevenzione del tubac Svizzera. Defizits localisesce al rapport, soprattutto per il scumont de reclama, la prevenzione o echter la regolazione de novs products de nicotin. En il ranking de totals paeis europeics è sulet la Bosnia-Herzegovina anc plazzada mender ca la Svizzera. Sin plazza in sacciata l'Irlanda, quai su andada la Gronda Britannia a l'Olanda.
1: Nos mi dain sur confin è la capitale della Lituania a Vilnius, a il menage di aeroport Vilnius in Troz a un vomies di ad interim.
3: La regione per la Masira sia in a drone del paes vigin al Belarus che era da viadi in direzione Lituania, comunicesce al centro de crisi nazional. Den under precis che la drone deriva nel prim bec sta clair. Las abitantes ed als abitants en per cui venits avvisats dell'armada de dir en in liau segir. Intant sei la situazione più spesso calmata, l'aeroporto avvert. Pir al mardi veva in jet de combat della NATO, sei ta giù in a drone ucranese supponite sur l'Estonia. En il sit della California erot ora in ulterior incendi de guaut che se de raso con una enorme sperta dat. Ils pompiers avverteschen che l'incendi de tirs della città Hemet ne sei anche bitch frenà. Duas persunas sein venides blessades dels abitants de plir circuls anstuiban dunach luchtjases. En il combat de dus ulteriurs fieus genrots ora avant in 15 dies en il nordwest de Los Angeles ein inspiro fac progress. Pro vida quels veven per part radunt 29.000 persunas stuivenir evacuades. Schlettes noves per ils Fenster la Thailanda, al Pajais Asiat, strecce puspella libertat de visum de 60 dies per turistes a turists. En l'avenir d'ascien visitadres a visitaders de 54 Pajais, trander quels er la Svizzera, beplistar 30 dies senza visum. Quai, rapporta la Gazzetta Bangkok Post, se referinz in la regenza. La regla de 60 dies era venida introducida al 2024 per puspe accelerar al turism suente la pandemia de corona. Quai sae per part per ovni mal duvra per fa facentes illegales u per restar en il paeis.
1: Tonde les novitats, con queta Laura, lezzemi de planziu puspe el modus de stat.
0: La meteo.
3: Als wenn wir sie resti se wenn zur Tratsch, tscha e la dati magari sclerides, sortot en il nord del centun dati orizis locals, en las valades del sit, resti si ceder dec bel, el radiun de cuira cresce la temperatura oz sin fin 25 grads, el endi di notte basti per maximal mein 14. Demaun fin il ura dec bel, ad anche ne giada pitch out con fin 24 grads.
1: A cuore nous en pront per vus oz, de mizdi.
0: RTL, il magazin a mezz'di.
1: Comunicazione è svetta la tir, quei è al A ad O. Una qualità importante è per una persona è la reggenza. Bianca la candidata della PPS Valerie Favre-Acola di che sei famiglia e sei amici di un surde della sua andant.
4: Sono sicuro che si può solo und eine bin, wo abpacken tut. Ich schaue mir nicht von der Arbeit, weder von der Menge noch von der Dauer.
1: Da blide della se fine mires a motivazione. Requinte la lu gest sco proxim. A comunicazion a e sur tot important cui va per crisis, am porta boccenines. A cui sae Christian Gartmann, a triur journalist, cai se spezialisaus sin management de crisa.
5: Wenn man miteinander redet und die Erfahrungen von den anderen hört, dann kann man sie miteinander teilen und kann von denen auch lernen. Und von dem lernen wir alle, nicht nur im Krisenmanagement, das ist in jedem Bereich von der Wirtschaft und auch vom Leben so. Wenn man mit anderen Leuten redet, kann man erfahren, was sie erlebt haben und dann kann man daraus schlauer werden.
1: c'è che la in priu de vart les crises et in summa per la veta a c'è che il pi relevant en in caso de crise quei als creden su pinief codis che cumperius avon de curt a quei requintel è la seconda parte de quel magazine.

0: Con canta musica alla francese si vignu las 12 mese de vign Hilaric.
1: RTR Las gratulazions
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: Allo speranza che agli dà il menù preferiu, da nasci, da nasci, il gi del sven de maggio, se jetze gartigiau lo prendei, toch è un'ina porzione von che la petta ad il caffè vengan survi. Toch chi dà tietz, veis bugentu chi già, te clà, se vus, veis oznata lezzi, ci sa forse che vi es non croda, proxima men. Con la cascia prelegger auguris, Gheorghine Ianchi, shalu, Lena Ceiver. Per in quintet venza sur mia posta a scret, un cevincula pi giufna, che è proprio giufna, che ascia cui gi de dots son una teenager. Jasmin Valentin Deftan, che complenesce giuvens tredijons, che è stati chiara Jasmin, de tot cora de gratulaine per teis tredijanval anniversari, adat gevujain tot il bun, senda a fortuna. Sparain che finisce stio bain londesco. Allora un buon cominciamento per il prossimo passo in teis a venire. Eir bler plagiar con tutte le attività sportive ed eir con tutte le amie. Un bellissimo di gevugen bap a mamma tes frar Leandro a tia saur a Safira pins a mima con famiglias a nona Lucia. A tia famiglia Jasmin Valentina gli avvisau sco regal musical la Nina Ciuba, lo sperenza che quella plaigi ad ec il menù agi gustau a surtotto slugleti la petta, la torta.

Quai è stato il Gevis de Musica per Jasmin Valentin de Ftan, che oggi tredis candela sin sia torta a luesi, ma semma a son pulit pulit si gira chi dati in addeccia. Parti con tutti i miei amici e tutti i miei scars e a Ftan. Dall'ingedina figlieni il sbagat geografic giù la bassa a Turic esila Erika Andrea che sa festiva il 67 aval a quals plaits quals ein per vus. C'era Erika, cordiale gratulazion sil gi de nascenza a tutto il bien pil futur dei dominesces quel actual Gref Tainz a jau salecr de verte tant plespert puspe a Pinia Steben, la miccia Maria. A per ambalivies si sont set aval natalizi Erika Andrea conten os megavatle canzun Loia Herz.

La gruppa Megawatt per la Erika Andrea Castat Giuturic a Kenischide Ozzavon 67 ons. Da Turic venins in Surselva se fermene la balla, foppa, all'ax esi il Filipp Camatias che sa fa princes pil rodunda 70 ons. Per vus venza survenu duas bravs cun auguris elan prima stati 70 ons, quae in 7 decennis plein historias, experiences, bels moments ad ed quals pi difficils. Esche va oz bupli tut a schicciunsch co pi baul asti manteneu in accinadat tut particulara. Teu humor a tes spruchs spontans ca fan e una dina rinus tuts. Nus gevigein tut il bien, be forza a surtut e un be bels moments cun tut tes gars. Cordiala gratulazion sinteu satontavel tia dunna Heidi, tese fons Beat, Karin, Sabina, cun Petra, Ladina, Manuel, Silvan, Ursina, Milena et Elias. Adela seconda brev, a stati e si de Jon venion cordiales gratulazions il satontavel natalizi de Filipp. Car tat Filipp, nus gratulein a ti cordialmen sin teu satontavel natalizi, nus gevigein a ti tot mo dil bien, cun bebels moments salva teu humor, a scia ca nus savein on fa, an qual spesli. Cars salits de tat a tata de Jon. A per vos, Filipp Camatias e il cor viril de Lax se messe in posizione per cantare la canzun Gis de Mach, quella a vostra famiglia già vigiò per vos.

Il cor viril Lax ha cantau per Indil Schlur, Philipp Mathias de Lax, che comprenesce il radun de Setontons. Dus menz in Valmüsteir, nu a la tmura de Tempaz a en jubilar en sumiez Mario Oswald al num, a comprenesce Jo Chontavel, che ho stati per vus, char pin Mario, tot il bun per teis anniversari, gio de oz teis cumplion cun teis chars saluts de Hal de Stai, teis Fiol Jasper a tut la compagnia. A scossalit musical Mario Oswald è veniu divisau in marsch della musica de Ramosch.

La Società de Musica de Ramosch ha sunau Piochon Tavel de Mario Oswald, che d'Anton Sesens e la Tmura de Tempaz Val Müsteir. D'Anton è venuto 10 von Linda, lo meunca è un inna per fa complets il quintet. Quella tala, che nisida oz avon Navontons, è la Ursulina Curgella Sigiger, che prodimora è la casa de Tempai la Pumera. A Ion, che ho stati per vus, cara ora quinada at onda Ursulina sinteu navontavel anniversari gratulein a ti de tot cor 9 decennis plein vetta plein rigurdiences carezia ad experiences cei corondiuse via da tia vetta nus divigein a ti buna sanadat babals moments vinavon mo il meglier. Che teu gi de honur de tutti ils proxims gis seggian accompignai da bellegria ad engraziamin. Tot il bien, bec lec, alla benedicziun de Deu per teu navontavel anniversari, cordials salits, fra Herman cun quinada Silvia, cun famiglias a sora Clara, a quinau Giusep cun famiglias. A vostra famiglia Ursulina Curgellas Giger ha già visto da sé cantare cantus firmus per embellire vostra alta via decina da Navonta.

0: La sera sperillac pil navontavel de la Ursulina Curgelas Giger sesenta e la pumera a Ionna da Schia, sci el quintet che nos venne stiau preleger auguris complets e de nossa vart de cormo il meglier en vies nevon de vita ad oz festas de Balezio cun propi tut queca sauda vitir, a queca sauda e mincia gi di Ion tier nos moments hilarics cun per vus.
1: La coppina.
0: Alla numra vegni del mens de maig quella resta a quera è stato Daniel Weger che ha telefonato quart su enter la snof gratulau.
2: Vien de gratulare Hans-Peter Rickli per il 65 anniversario del gewissen dai fortuna e ci il desio dair sia meritata pensione. Ella è un anteriore collaboratore di me, non ha lavorato molto mai in un insieme, con una firma e ha trasto con noi, fece bene.
0: Hans-Peter Rickli, schon gleiti se ves prender ort vossa scaffa de brefs nossa scadiola d'anniversari canuster matin el nom de Daniel Weger. Ciundalina d'Antona dus matinza nossas linies de telefon sin vert per gratulazions spontanas 0800 2030 nisce vus preferis in messadi via telefonin 079 200 70 07.

0: las gratulaziuns.
1: Da dus vai u chefen che vasce il preleger in messadi per in jubilar che shock quella che nus udin stedi che ella gratulesce ad auters che via radio zwar la Marlene Solinger a Santa Maria che stati per vus. Chiara Marlene per teis 78 cumplion at jevus tuot il bun cun blera sandà a tuot quai cis dovra ialda quis di chiars saluts mai da Val Chava da nostra Vart cara Marlene Solinger proprio in Valencia di da festa.

Aschia san ils moments hilarics cun RTR Tuna pel anniversari dils Jauers Schavusles e un sche resuna in gratulazion cicic a Natalizio Ozils vegn de match lu buttarienei, telefonei 0800 2230 la numera il studio, ni scrivi in messaggi via telefonin 079 200 70 07 in moment vezon pada.

0: las gratulaziuns.
1: Nous venons prima gratulanta al telefon de la bella buonasera ad Anetta Cadonau.
2: Buonasera.
1: Dona Anetta, nu van els auguris.
2: Els auguris van a la Marlene Solinger. Esperes che la Marlene ci sa son ci c'è son. Noi ci siamo fatti insieme in vacanza e non ci conosciamo mai visto. Ma dopo era tanto il radio e già visto da corto tutto buono.
1: Dona Anetta, non erano quelle vacanze state a Siasura?
2: Catio mare, no, io in Italia.
1: Oh, bellezza. Sono già lungi in avon.
2: Oh, senza quelle ronde, sai. Oh. Mm. Sono belle con le crappe.
1: Ah, è di una sconza senta, Dona Anetta.
2: Allora, era molto fnetta. Non vanno belle solo su questo essenziale e non ti ramembri dalla Marlene.
1: Grandius. Dona Anetta, allora venza pinau per la Marlene Solinger a seu 78 chaval il Karel Gott insieme con la Darinka. Hai, qua è in pau ed a temps vergai, fang das Licht.
2: Sì, grazie Picciun.
1: Tutto il buon, Dona Anetta?
2: E stessa mangi, grazie.
1: Arrivair.
2: Arrivair.

Canta musica dils ons o chonta, che toccan il cor spronza e qual della Marlene Solinger, quai è stau il giavisch per ella, a zwar e qual vignus della Annetta Cadonau.

0: è un vietti in planeus. Basta Maria, os vesti telefonare per gratulare, a noi vanno gli auguri.
1: A quegli auguri vanno Silion, per Sabina Corai, si corontava. Cara Sabina, io gratulerò il tuo cuore, ti dice tutto bene, che ci mantiene la contentienza, adoro con tu, buona sanità. Perché il mondo è sempre mai in contatto. A quale lezione fa?
0: Eh, molti, anche se è grande di vista di musica, sull'ascia è gratis, scotti vol.
1: Quale lezione fa con Peter Reber, i vince a dir, ad me il testo è buono, ad io spero che la gente prese, ma in bagno cresce.
0: Eh, e sono da pulizia, gira Maria.
1: Eh.
0: Salù, in ci tu penso entro mezzì?
1: Quale lezione è? Grazie a te.
0: A tocca in un'altra gara. Ciao, ciao.
1: Adieu.

0: Con quei giavisch musical da Peter Reber, in speziale per la Sabina Corai a Jon, per ambalir seu curontavel, telefonau a gratulau alla Maria Vincenz, s'inclina na nos moments hilarics del sveg de maig.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiardina.ch.
0: Chi è il fortunato e la fortunata che ci salagrà? Sin quei regal dat i gratuit el bogno in giardina decide la sorte per X anzi che nos ven. Ciao, gratulà. Ozcau via radio, shalou. Che è stato il nome della Marlene Solinger, che sappia fa viadi della Val Müstair de Santa Maria o scuola direct e l'aua termale. Sinceras gratulazioni per quei regal da vos tots che aveis telefonau, che aveis scritt, che aveis ambaleu quals moments hilarix che tier RTR in grazie fece da tot quals canna telezioz vinevon fece bellas, simpaticas, legras, santupadas, festas con tot quei che sauda vi tir. Georgina Janchi ei naven, continuai bene, agi squittau da vus, abugento con la prossima.

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Il 20 mezzodì per RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nu che la musica è da casa.

Mes radio. Mes radio. Mia musica. Mia musica. RTR.

0: Las novitats da RTR.
1: Il nov model directiv da Sanadat es in Maisa, el centun cusseglia trander autra da serar singulas partizions da nascientia. Alla crudada della viun pitchen de l'an passà alla pont Chamuest ne può bec finir reconstruida del tot. De pli de quals temas ad Laura, dati ossen las novitats de las duas, el microfon pro vus è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Centun Grischun ha presentato oggi ses Modell Direktiv de Sanadat per ils proxims diesch ons. Trander Autor propone el de serach las partizions de nascientias a Lion ad Tavau. Il provvediment medicinal de base de central duaia però er vinavant esser garantie en l'antir Centun, ein nom en la comunicazione. Quest Modell Direktiv serve sco palpiri strategic. Sin base de quel succede trander auter eich la planisation dels ospitals. La lista d'ospitals che resulta ort lunder vul el centun lurameter en vigur el 2028. La codada din avion pitchen alla pont Chamuest del mars passane po bit finir reconstruida complete main. Qua resulta del rapport del Servec Svizzer d'Inquisizion de Segerezza. L'avion saia venir destrui o schi fermter la crudada, kins nae pudisse gerach na gines registrazions de Wartel Viadi. L'Inquisizion venia o schi terminada con in rapport del Svac. En quel stati trander auter che las analisas forensicas nan bec musa che la abilitat de sgulach de la pilota fis stada limitada. Tenoch la crudada de l'avion als 17 de mars eran mortes 30 persones. La Svizzera realisesce parts del Pact d'Asile de Migration de la Union Europeica, quai a partir del 12. Zirkladur. Il Consell Federal ha decis las adattaziuns correspondentes, sender che il Parlament veva già approva las midadas de la legge. La fine mira del contract è de rinforzar las controllas als confins exteriurs e de reducir che migrantes e migrants viaggiessen vinavant eifer als spazi de Schengen. In der Registration der Daten unitarer durch Plinewand Possibilität der Rekurrenz d'Asyl von venir identifiziert bis spät. Dennoch al Conseil Federal podes quai er dischargiar als Fats d'Asyl Schweizers. Nauschas notas per la Svizzera de la prevenzione e la controlla de tubac. En comprelazione europeica se cente la Svizzera sin la penultima plaza. Quai comunicesce la comunità del lavoro per la prevenzione del tubac svizzera. Deficit localisesce il rapporto, soprattutto per il scumont de reclama, la prevenzione o echter la regolazione de novs produkts de nicotin. En il ranking de tutti i paesi europei è sulet la Bosnia-Herzegovina anche pazzata mender che la Svizzera. Sin plaza in se chatta l'Irlanda, quai su andata la Gronda Britannia a l'Olanda.
0: La meteo.
1: Il vento mesi resti se vento sortrac, già è là dati magari sclerides. Sottotto nel nord del centun dati orizis locals, e le spalades del sit resti sic ad er dec bel. Il radion de cuira cresce la temperatura oz in fin 25 grads e l'engia di notte basti per maximal main 14.
0: Quai en stades les novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per dischargiar l'AVS, el Cusè Federal vuol far main attractiv de dir anticipada main en pensiun e per far fronte alla mancanza de medis de Chasa, expertes ed experts de Chira en Svizra duen souvenir de pli competenzas. De pli de quals temas da Laura dati us en las novitats de las trais. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Consell Federal vuol dischargiar l'AVS, quai trander auter cun reduzir al dumber de persunas che van anticipadamein en pensiun. La veia dechna de pensiun ne vuol el però bec augmentar. Uscia, al Consell Federal informa oz. El a tramess en consultaziun la reforma de l'AVS, che era per grande parte già venida schizzata l'an passà. La finemira della riforma saia da modernizar l'AVS, da datar ella al svilup della società e da assegerar sia stabilità finanziale a lunga vista. Cules masiras planisadas, specie al Cusei Federal con entrada supplementaras de Minchon, radunt 600 milions francs. En Svizra duen expertes ed experts de Chira con in titel de Master en Avigny pudair quintar giu de pli prestaziuns en vers la sicuranza de malzauns obbligatorica. Si in questa via duai trander auter veni fac front alla mancanza de medias a medis de Chasa. Il Consell Federal ha da en incumbenza in a midada de la legge correspondenta. Il sbots duain sin il pitart esser pront sin lanciata del 2028. Concret duain expertes ed experts de Chira surpigliar obligaziuns del proveniment de base che dischargien als teams de Chira ad er medias a medis. Per quai dovre in a midada della legge della sicuranza de Malzauns. L'acziun delles forzas de salvament valesanas ter l'incendi catastrofal a Cromontana è venida onorada con il primi internazional missiun da cerce a salvament de l'on. Ins aia prendi encunter al primi a Londra per tot les persones e partenaris che sain stats participats, quai comunicescia l'organizaziun de salvament centunale valesana. Il premi onoresce l'engagement delle forze de salvament e l'abilità de coordinazione del dispositivo centunale, sco er la stretta collaborazione delle forze de sicurezza con il servizio de salvament e dels ospitals. Ter l'incendio catastrofale la notte de Silvester erano stati in azione 250 persone. Suenter la pli nova eruption dat Ebola in Africa Centrala annuncia l'Organizzazione Mondiale della Sanadat, WHO, antant 139 mortoris. Al dumber de stias però crescer vinevant. La WHO ne parte al moment però bec del fac che la eruption in parts del Congo Kinshasa a Luganda diventia un problem global. Questa rischia sia piccina, dice il chef della WHO, Tedros Ghebreyesus. La rischia, che dette però in ulteriore eruzione sin in livello nazionale o regionale, sia però gronda. Tenoch la WHO alla eruzione dell'Ebola già cominza avanti in 5 mais.
0: La meteo.
2: Il suo mesi resti sven so trac, cia e la dati magari sclerides. Sotto tenil nord del centun dati orizis locals, en las valades del sit resti si ceder dec bel, en la radion de cuira cresce la temperatura oz in fin 25 grads, en lente di notte basti per maximal main 14.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tutti.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per distergiar l'AVS, el Consell Federal vuol far main attractiv da dir anticipada main en pensiun, e por vida novas convenies de commerci, puras e purs en Svizra, duen venir subvencionats pli fitch. De pli de quals temas e de Laura dati os en las novitats de las 4, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Il Consell Federal vuol distergiar l'AVS quaitrander auter cun reduzir al dumber de persunas che van anticipadamein en pensiun. La vegliedecina de pensiun ne vuol el però bec augmentar. Uscia al Consell Federal informa oz. E l'altra mes en consultazion la reforma de l'AVS che era per grande parte già venida schizzata l'an passà. La finamira de la reforma saia de modernizar l'AVS, de datar ella al svilup de la societat e de segirar sia stabilitat finanziale a lunga vista. Cun las mesiras planisadas, specie al Consell Federal cun entradas supplementares de mincion radunt 600 milions francs. Nus restainter il Consell Federal. Quel vuol sostenere pli fitch l'agricoltura provida novas convenias de commerci. Tudentot vuol la regenza augmentar las subvenzions per 158 milions francs a partir del 2028. Las puras e els purs stoppien sedatar a novas condizions in il marcià per quai dovria mesiras accompagnantes, scrive al Consell Federal. Konkret duen els imprests senza chains per puras e purs venir augmentats. Schöll Consell Federal nume ne bitschele convenie cun ils stadis de Mercosur e la communicazion e la coalizion cun quella clara. Las ultimas emnes veva la lobby dels purs credicia ferma main la convenie cun ils stadis sud-americans. Suenter la pli nova eruption dat Ebola in l'Africa centrala annuncia l'Organisation Mondiale della Sanidad WHO entant 139 mortoris. Il dumber de stias però crescer vinavant. La WHO ne parte al moment però bec del fac che la eruption in parts da Congo Kinshasa a Luganda diventia un problem global. Questa rischia sei a pitschna, a dice il chef della WHO, Tedros Ghebreyesus. La rischia che dete però in ulteriore eruption sin nivel national u regional sei però gronda. Tenoch la WHO alla eruption della Ebola già cominciò avant in Cinzmais. E dank il sport, la giocata de tennis svizzera Jill Teichmann a contengi al quartfinal al turnier da WTA a Rabat en il Maroc. La numero 207 del mondo a battia in l'ottaval final l'americana Alicia Parks con 6-3 e 6-4. Il jendisdi veva Teichmann gudignasi in prima partita de Pinoff Mais os su andagist la seconda en Seria.
0: La meteo.
2: Il sabato mese di resti se vento trac, c'ha e là dati magari sclerides. Sottotte nel nord del centun dati orizis locals e le svaladas del sit resti sic ed er decibel. In la regione di Cuira cresce la temperatura oz in fin 25 gradi e l'endi di notte basti per maximalmente 14.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions c'ha tais sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzo di RTR.
3: Just another manic Monday.
1: Con sempre verz.
3: What a day to blame it.
1: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
1: E hits.
3: Oh, yeah.
1: Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Natale.
1: RTL, nuo che la musica ed a

0: musica per in Escadin. Per tai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Trais problems che duem vegni schlidiai al futur e ter tots trais s'empo sur tod un pau la demografia. Al Cusei federal ha trectau la finanziazion de l'AVS a cosa dirà quella pel futur, dentro auter da in quels che lavuren suenta la pensione profita. Ad eda contrapaisa vol al Cusei federal alla munconza da miedis e miedies da casa, quae cundepli raps per experts ed expertes da tira. E el Grischun doem midades procura per depli stabilitat punctos in edat. La Regenza Grischun ha oz presentau ses plans pels spitals al Grischun, als spitals doem zuar resta, mo e doem veni centralisau. Aschaia svenes sunt nor el model directiv les partizions de Perturi a Tavau ad Aion.
2: Tutte quelle discussioni che hanno sbagliato il Davos Mainz di quelle aiuti che il Davos è responsabile per l'ospitale e per l'operativa dell'ospitale sto in sdì che in una partizione della scienza sia in sua selva in grief che si va a mantenere lunga vista.
1: Da pli reaccions ils plans del canton udis in quel magazzin jeles giun mio nome Anneslina Quinter. Al Cusei federal vuol segirar la finanziazione dell'AVS, la segirada per vegls e survivents, a quei senza alzare la via decina de pensione. Oz al temps de consultazione davart la reforma AVS 2030, che kurz in toccals indisch de settembre entschiet. De Berna, Adrianca Martin.
3: Ils babyboomers contongen la via decina de pensione e quella midada demografica mette so tschquitsch l'AVS. Per dovrà meglier il potenzial de forzes de lavoro in Svizzera, vuol il Cusei federal dentro auto promover de l'ouvra sulla via dicna de referenza de si sonte ciunons o. Chi che lavora pli dic doi e profita. La somma libra per contribuzions d'AVS cresce per bunamain 4 mili francs sin 22 mili 680 francs per on. Oltre de quai doi la regla che in store tre l'AVS il pli tard con 70 tons vegni strihada. Dall'altra parte vuole il Cusei federal aumentare la via dicna minimale per tre l'AVS da dotz giun contoc sin 63 ons. Die restrutturazions d'interpreses ed el connex con contracts collectivs de lavur doi da exceptions. Il Cusei federal quinta in tot con circa 600 milions francs de pli entrades per on, quoique doi lusse gira la finanziazion della prima piccia in tocca il 2040.
1: A nos resta in gest die las decisions e plans del Cusei federal e las novitats cun Corinna Schmidt.
4: In Svizzera doen expertes ed experts de Chira cun in titel de Master en l'avenir poder quintadiu de pli prestazions envers la sicuranza de malsauns obligatorica. Si in questa via doi trander auter veni fac front alla mancanza de medias a medis de casa. Il Cusei federal ha da en incumbenza in amidada de la legge correspondenda. Al sbots doi sin il pitacht esser pront sin l'enciata del 2028. Konkret doen expertes ed experts de Chira surpigliar obligazions del provvediment de base che dischargen als teams de Chira ed ech medias a medis. Per quai dovr inimidade della legge della assicuranza de malsauns. Il Cusei federal vuol sostegnar pli fitch l'agricoltura per vide novas convenias de commerci. Tudentot vuol la Regenza augmentar la subvenzions per 188 milions francs a partir del 2028. Les pures e dels purs stoppien se datar a novas condizions in il marcià, per quai dovria mesiras accompagnantes, scrive al Cusei federal. Konkret duen els imprests senza chains per pures e purs venir augmentats. Schel Cusei federal nom una bicela convenia con il stadis de Mercosur e la comunicazione e la coalizione con quella clara. Las ultimas emnes veva la lobby dels purs critica ferma mai la convenia con il stadis sit americans. Il dispositiv de salvament der l'incendi catastrofal a Cromontana è veni onorà con il premio internazional Missione de Cerce a Salvament de l'ON. Ins aia prendi incontr al primi a Londra per tutte le persone e partenaris che sein stats participats, come dicesce l'organizzazione de salvament cantonala. Il premi onoresce l'engagement delle forze de salvament, sco er la stretta collaborazione delle forze de segertat con il servizio de salvament dels ospitals. Wetter. L'incendio catastrofale la notte de Silvester erano state in azione 250 persone.
1: Con cui mi dai nel prossimo Orient, ne occupare da da in tec movimento e la vaida Hormuz.
4: E per le ultime 24 ore, anche occupare 26 bastimenti per la via da Hormuz. Questa è capitata in coordinazione con la Marina delle Guardie della Rivoluzione Iranese, a nome in rapporto dell'Agentura di Novità Iranese TASNIM. Tra i bastimenti si tratta di petroliere, navi di vicina ed altri bastimenti di commerci. Or davant vevan las gardas da revoluzion schmanatscha con ina escalazion sur regionala, quai suenter novs ultimatums del president amerikan Donald Trump. I vegna ad ar attaccias en lieus nuca negin specia quai uscia las gardas da revoluzion. Suenter la pi nova eruption dat Ebola in Africa Centrala annuncia l'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO entant 139 mortoris. Al dumber des chas però crescer vinavant. La WHO ne parte al moment però budel facca l'eruption in parts da Congo Kinshasa alla Uganda diventia un problem global. Questa rischia sia picna, adice il chef della WHO, Tedros Ghebreyesus. Der Rischia, chi detti però in ulteriore eruption sin livello nazionale o regionale, sei però gronda. Tenoch la WHO alla eruption della Ebola già cominza avant in 5 mais.
1: Ad un'altra novità del sport, la giocatura de tennis svizzera Jill Teichmann vimplan su puspessi in Tours.
4: Jill Teichmann ha contengi il quartfinale al turnier de WTA a Rabat in il Maroc. La numer 207 del mondo ha battì in lo chiavel finale l'americana Alicia Parks con 6-3-6-4. Il lindisdì aveva Teichmann guadagnassi in prima partita de Pinoff Mais, os su un degist la seconda in Serie.
1: Con questa laura, os vai definitivamente in direzione Stadt, surtout sin smeras ils termometers.
0: La meteo.
4: De maun alle prima in cins resta nivels, surtout en il nord. En il de gossel van mazdi venje pro dece bel, a con fin 24 grads el radion de cuir venje er anchina giada in zic piciaut. El enge di notte basti de maun per maximal men 17 grads. Als proximis dies venje lura minche di in zic piciaut, el enge di podessi al termometer lura surpassar la marca de 30 grads.
1: In una bella serie di vigene vus, a cau continuesci a scioia.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Co salai in a crisa evita? Forse con un bien plan, per esempio, a ella regenza grigione trecciau a per quei presentau oz siu plan pel futuro dels spitals, a quellen prometta todels indi spitals duen resta. Mo?
5: In den kleinen Spitälern wird sich nicht viel ändern, weil die machen heute nur wirklich eine Basisversorgung. Und in der mittelgrossen, dort ist am kritischsten herzuschauen, was wird weiterhin angeboten und wo soll man allenfalls auch verzichten.
1: Es ist ein Indelsplan, zum Beispiel, dass er alles Partitions der Nascientia an Jon an der Tavau. Reaktion sind quella Idee del Kanton, dati kauten aufs Bittacht. Ako ai quash na main shala krisa vegn tutina. Lu eis important kin sa insomma ko a dien in krisa. Sco bien exempel vala au noz ine dona che sta da la faccia d'ina grande krisa.
6: Ja, das ist natürlich etwas, wo man nie vergisst. Aber jetzt nach 28 Jahren merke ich schon, dass es chli weiter weg ist.
1: Beatrice Chance, la faccia alla voce di Von Ventio Jones, che è stata responsabile per la comunicazione su la cordata della Swiss Air Ciena d'Indis, da Tier de Halifax, al Canada. Sco questa operella delle cesure, a ciò che è importante in tempi di crisi, racconta ella l'UEON e il magazzino della sera.

0: che duessen venir strihadas alla regiun. Tgei dien insomma las reiz de sanedat ad als spitals de quella decisiun. Milena Bessin resumescha.
1: Lo spidel a Jon destenor il model directiv in futur esser un ospidel regiunel. Oter ser opera ci nu vain più opero 24 ures al di, ma bain ci vain opero be durant il di e be ils dies de lavur. Un'opzion füss che schlarge quella spürte durant la stagionota, l'ura sün 7 slefna, di e not. E se la chirurgia non è più ad una avverta, non sai a quei tenori il centun più possibile da sporgere una partizione da nascenza. Erse il presidente della Sana Surselva, René Epp, ha già visto senza per bgers anzi una possibilità per parturire in la regione, bezzel il sen da serir quella.
2: Sins mira cefres de quella partizione da nascenza, sinds mira kunti quai queste sto quelle discussions che no so schbediades als de vos minds di ante quelle jut che al de vos responsable per l'operative del spital sto ins di che in a partizione de nascenza sein zu selve wie in grief das war man de neue lunge wiste
1: els cu porte des de l'organisation de sandet pudessen schon in event pretender che quid es der una partizione de nascenza jon. L'ura è però la domanda chi ci paga e se il centun sostiene in avanti con contribuzioni.
2: La decisione finale davart, sarà quella partizione, ni bedia sarà la vimprida dels delegai alla seduta dei delegai del Davos West, l'ost o ainus mettersi in via in una nuova convegna di prestazione con la reit de sanedat. A quella prestazione vengono u ein, in quel catalogo di prestazioni di quella convegna, ni chi quella prestazione in bedia ein.
1: Que vain lura discutò curce il plan dels ospidels ven fat. Scu a Jon des eri l'ospidele sa meden rester un regionel e lo des la partizion da nascenza rester. In generel es muosa Isabel Wenger, la presidente della Sanadura, contenta con quist model directiv che il centun ha presentò.
3: Für uns im Oberengadin ist das sehr positiv. Es ist ein klares Bekenntnis zur dezentralen Versorgung, was für uns bedeutet, dass wir nach wie vor 24 Stunden am Tag eine Notfallversorgung machen können und bei jedem Wetter.
1: Tenor la proposta del Centun, dass il Ospedale Centunel a Cuira esser l'unico Lötchen sporge una Station intensiva. Fin avent kurt weve ersa meden ence una Station intensiva. Però col müdemain della Eske oder la Sanadura nu doque quella sana più.
3: Für mich ist das eine vernünftige Entscheidung und das passt auch ins Konzept, das wir uns im Oberengadin heute fahren, dass wir die spezialisierten Fälle von Anfang an auf Chur verlagern, hochspezialisierte Eingriffe gar nicht mehr bei uns machen. Also der Bedarf nach einer Intensivstation ist mit dem natürlich auch gesunken.
1: E just der Spürte der Station Intensiva a Svezia, ce que vain zentralisò a Cura. Ils löst als Ospidels dessen però l'interesse delle regioni ed er del centun rester decentrels.
0: Milena Bessina rapportau quei model directiv pel spital sevenius elaboraus per als ons 2026 in tocan 2036. Decisivs ei lu al plan che vin decidius avala lu definitivamein novendel 2028. Probabel in ni lauter in ni lautra de vus che se regorda on dece bain. Als 2 de settember, meli a novcen novantoc. Swiss Air cena dindis. Quo è stat per la pi grande tragedia dell'anteriura societat de Sgula Svizzera. In avion e curdaus giù de tier de Halifax avon la costa canadesa a 229 persones ein mortes. In shock per l'entire nazion. Sco sa in tal accident capitata in una società scuola Swiss Air. La faccia alla voce di quei temps intorno a quel sciabetto Beatrice Chance. Ella ha con sé modo a maniera avviata e trasparente maneggiato attras la crisi e con cui è mi dau la branca di comunicazione in Svizzera. Toni Polterra.
4: Ossa, quando Chance si vede l'accidente da Swiss Air Centadendes e Beatrice Chance in sua scuola Grande Dame della Kommunikation. Ella opera di Ruscia mit der Branche, strucklose il Bol, kommunizier che ci so, ma er kommunizier che ci so bec.

0: Musica Ramoncia da Omisch Dus, bye, bye, bye.
1: Hockey der RTR. Per vus al puls della banda.
0: I ai detg impressionant schins fa bilancia della squadra nazionale al campionato mondiale a casa. La Svizzera ha già 3 victorias en sac, suentelas in primes 3 partidas del turnier. Al Davos giocan contra la Terra Tudestia per fin con in 6-1. Die della medema direzione vai e questa sera incontra l'Austria. Esce l'Austria a NCSZ e la medema bilancia positiva. An e Gudignau als in Prems 3 Jukes. A scheue sein sie die, die als la partida dent las duas meires squadras della Gruppe A in sil Platz, quella partida ca anciert de veng vergau la squadra a Turic. A nus essen os live a Turic de Roman Dobler ca perseguit gau per nus quei Juke. Hallo Roman, co vesi o requinta?
2: Allegra, manche buonasera qui ora della Swiss Life Arena Turic in la Svizzera. Io appunto quella quarta partita contro l'Austria e la Svizzera a proprio io ha in una classe da hockey durante il primo terzo hanno fatto 4 gol ma in endo 20 minuti con 4-0 io sento il terzo di mezzo 3 minuti avanti la seconda posta sta schon 7-0 in il primo terzo la Svizzera dovrà 10 minuti per trarre 3 gol in il terzo di mezzo la Svizzera in se fatti in avanti, l'Ange ce la schmiss dal primo terzo, B 20 secondi per esempio taunter al 5 e al 6-0 e va per parte proprio fit sveltisch come menziona la Svizzera io proprio in un'altra classe e si da sur l'Austria ora schon durante i primi minuti l'Austria non arriva qui, è semplicemente nulla da reagire sul tempo, sulla qualità, sulla intensità della Svizzera. La Svizzera ha fatto fit clair con l'Austria Cici, adesso fin da qui la migliore equipa della Gruppa A da 7-0 è la risposta clara. La Svizzera domina fin da qui a Lieu e adesso c'è il soletto alla testa della tabella della Gruppa A.
0: Quel campionato mondiale di hockey a casa, quello è per la Svizzera proprio una fiesta di gol. E io ti ho domandato con l'atmosfera durante quella partita in Auda.
2: Standing ovation ci si dà da qui ad Ovart domani da questi 10.000 fans per grande parte svizzers hai una stupenda atmosfera e la Svizzera proprio in pizza questo feu per il campionato mondiale dal primo, secondo, dal terzo match al primo a un Yoshongu Denia contro il campione mondiale il campione olimpico agli Stati Uniti al terzo contro la Germania è stata una gala e questo al quarto contro l'Austria fin da qui una show e quasi ci ha impizzato proprio quel feu per i fans per questo campionato mondiale fin da qui è proprio una festa da tir una festa orda svizzera orda vista svizzera e discese rozzer c'è l'atmosfera qui a Turic proprio fitch buona un stadio in picco 10.000 persone per grande parte sono i trazzanti con un tricco coccian con la cruce alba sul pedet e di proprio fitch bede cittar però ieri da vezzer scocces fans sostegnano qui a loro squadra prediletta
0: als fans portano poi proprio la squadra nazionale c'è importanza insomma quella partita dentro i due leader della Gruppe A la Svizzera e l'Austria ti ha detto la Svizzera è clar favorito dentro quella partita e quindi è picca clar dentro a noi quel gioco specifico c'è molto da quello.
2: Ma quel gioco è importante per vincere la Svizzera che c'è una manzonasa può proprio mettere alla testa della tabella anche la Gruppe A ed esiste schon quasi anche il quart finale da là non è a poi per il mantun fiducia in Saisa Weser contro l'Austria per vincere che c'è una manzonasa e l'Austria non è semplicemente X un avversario è già schon stata anche il quart finale del campionato mondiale è già fatto dur ad altri avversari qui anche in un campionato mondiale però non mai contro la Svizzera in sesa poi dire da 10 anni godoni alla Svizzera e fin da qui a tutti i rozzer c'è ora che c'è la Svizzera va con vittura e fa bene al cuore e fa bene alla fiducia in sesa ves e fa bene ci si chiude sulla tabella la Svizzera è anche il quarto finale potrei dire e da là non è era lì contro l'Austria fich important.
0: Roman, ist das dir, con quella cadenza de città gols und jose sur stade che in quelles 2 minuten che nous essen covid de cinciacchi a bodaon in ulterior gol per la Svizzera. Grazie al fech per les impressions. Live dal Halle de Glatsch a Turic, Roman Dobler. Se capesce, resta il scouternus Sil Kurensch, che va in avon per la Svizzera a quel campionato mondiale de hockey sin Glatsch in sa e mince cas di e veso fech bein.

Hero, the Family of the Year. Dalla grande fiesta de hockey, mi dai nuster quella de balla poi. Ai va ogni moment, a lui anciaiva e el al campionati mondial de balla poi. A quei als indisch de Zercladur. 26 giugadurs ein della partida el kader della nazionale svizzera. A scei al trenader Murat Yakin presentau oz seia squadra alles medias. Ad in stadi grande sorprese ai Bodau, quei che ha semplicemente fatto cool, facica la gesta era già venuta pubblica la domenica. Se mi davo per nuot de pilu, Murat Yakin ha un suo prendere un po' posizione per tutte quelle nominazioni a c'è chi sa e mince casa di Yakin let's mette se scarte sin routine a quei gebu per la prima ga George dels 26 giocadurs già stai ad in campionati mondial. D'Antonella è giuvens talent il radar per quei se di le gesta de picche e a scilliunga c'è l'argomentau. La fine mira è da al meir campionati mondial insomma. Wenn der Lautrien ist dies, wenn Lutrenau ein Songai als Dus der Zirkladur fa la nationale Schweizer Lu Alviadi als Stadis Uni. Ein Prem Duke de la Schweizer a quels Campionatis a quel Campionati Mundial quale Lu la Sonda als Tredis de Zirkladur a quel Encontro al Qatar el Levis Stadium a Santa Clara e la California normalmente piuttosto in conoscenza sco Stadion de American Football nominato ben quel dels San Francisco 49ers. Quico ai Revin Lenei Love Me Not.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Patrick Wichert, cordial benvenu. Il Chantun Grischun ha presentat oz ses modell directiv de Sandà pels prossims dejons. Tant rotter propone el de serrar las partizions de nascentes a Lyon e Tavò. Il provvedimento medicinal da base decentral des però er in avant esser garantì in l'inter Chantun, quai è nom in la comunicazione. Quist modell directiv serve scopalperi strategic, sin base da quel succeden tant rotter e las planizazions dels ospedals. Ben bod dessenir tut per mans l'examinazion ed una eventuala reorganizazion dels servezzens da salvament. La lista d'ospedals, ci resulten l'androra, vuole il Chantun metter in vigur del 2028. La disgrazia della crodada dell'avion Pitchen avant un an alla Punt Chamuesch non può nir reconstruida completamente. Qua risulta dal rapporto del servizio in Svizzera d'inquisizione de sgiurezza. L'avion è nu desdruito se ferm pro la crodada, ci non saia potuto sgirare in giunas registrazioni da Vartil Viadi. L'inquisizione nia usce terminata con un rapporto dels fatti. In quelle è scritto tant rotter che le analisi forensiche non hanno mostrato che l'abilità di svolare della pilota fosse stata limitata. Per la crodata dell'avion sono morte 3 persone. Il Cosal federal ha lanciato oggi giusto più intenso. Scoprim vuole stabilizzare finanzialmente l'AVS senza aumentare la veglietà di pensione. Planisà è stato rotter di ridurre il numero di persone che vanno anticipatamente in pensione. Il Cusal federal aspetta della riforma entrate supplementari previste da ver 600 milioni di francs l'on. Secondo dessen esperti ed esperti di Ciura che hanno un diploma di master, poter far già quint in avvenire di più prestazioni direttamente sulla ciascia di malati, con cui vuole il Cusal federal contraffare la mancanza di medici di casa e rinforzare il provvedimento di base. Il midemain della legge è in lavoro, il sbözz des essere avantman fino al più tardi del 2028. Qua è stata la mia parte e già vi una bella sera.
2: La mesiamna sera sin undas Ramonches insieme con vus forza sin viadi a casa del lavur o del radio de auto, forza nel bureau del radio, forza esse a casa a tutta lois dront facciona ni meia un porto bonio che vus esses, divisle vus tots in a pacifica sera in nostra compagnia al microfon per vus a una proxima mesura, Anna Selina Quinter.
3: RTL, informativ e divertente.

Vracola de la PPS che vuol conquistare Indels Giunsitz e la Regenza Grigiuna. Mincedì presentò nos che vus in candidat in una candidata che è in la corsa, questa all'altra amna. De tots avenus eccentau les medemes demandas, dies eisi en tot a quelles dies demandas e ce rispostas che Valerie Favracola ha dau udisus suenter la Bibiva plan cun Culurio.

Natural da Imagine Dragons. C'è un'altra occurrenza, c'è un'altra autore ed autore data in veste in loro codici attuali. Quella curantoggia è l'edizione del Dies de Literatura a Solaton. Ad exact quella, ai otto tema è la Marella al mai codici da Dester Kretli, che dà per voi che non la mesa in questo programma di radio. Bipaia, se voi restate svinovanti in nostre onde, per sfondare un po' il mondo della letteratura. Io prendo come apparato, mio nome è Anna Sline Quinter, divisla vus in Pacifica, a Biala, mesiamna sera.

0: RTR, la Marella.
1: Benvegni la sonda a vom mezzdia, benvegni sin undes romanches, io son Gabi de Gonda, di avai gran gust de venir con vus tras la fin di amna. La Marella de Dots, quella tematisesce letteratura. Als dis de letteratura a solo turna in minchon in punct culminant della scena de letteratura svizzera durant treis dis einzel possevle da de sfundra a de se scha inspira de dovres literares las pi actuales svizzeres en quattro lungaggis. In ovra romancia fa furora un a solo turn. Gli il monolog Archiv da Asa Hendry. Quale venius un draus col primi svizzer da letteratura 2026. E la Marella de Dozza dedicainus è alla letteratura a presentare in due pubblicazioni novas grigiunas, Dina Wart am Kantenhain da Gianna Olinda Cadonau, che è invitata con ses recuents tudestis a solo turn. A lui al roman Calanda oder Alves Antwort da Angelica Overath. Che figurasse buon il programma del Dis della letteratura.
2: Ma è un tisci illusa. È vivo per scrivere e dal scrivere. E quist cudes è un dal più importanti che ne ha scritto.
1: Asia Angelica Overath, per la nostra redattura della letteratura Esther Kretli. Se non des romances, veng naturalmente Nigin alla corte. Bien divertiment con la Marella de Dester Kretzli e Anna Serrar de Campel, sinundes romances cau tirnus. Oz, ina Marella, trenter lectura e di sdeccia, trenter lectura e sdeccia. Bien divertiment.
0: Literatura romancia, sot la Marella, con il Maia Codis, tar RTR.
3: 150 occurrences, 140 autors ed autures dan in vistes in lur cudes als più actuals. Temas virulenter del mondo della letteratura vengono discusse. Quai e amo de più impromette il programma della 48a edizione del Dis Literatura a solo turn. Una persona presente sin lui è Nadina De Rungs, la manadra della casa editura Romancia.
4: Asi vesz schon detsch che solo turn seggi al plegron del ple important festival che nus vain in Svizzera e le seggi al plegron festival plurilingue che nus vain e je fec important che tot il lungatsch national seggi in representai lo che tot es formas literare seggi in representade se die proprie scente che ne reunion della scena literare minchon.
3: Cun guardar tras il programma del festival da è però svelt in ögl quel es fec tu daisch.
4: Ja, qua forse è che la natura della chaos, la giuria è fece tudescia, also la commissione del programma è fece tudescia. Solo tu un dis, da se sez che seggi la Werkschau der Schweizer Literatur. Die aber schon usche che la letteratura latina, la franzosa, l'italiana, con su la romance, e lu forse bigge sci presentes, scuola tudescia. Persianter vai nu se la romancia, als dis de letteratura, questo è un po' spesso post-remisa qui, no, che il romanzo è naturalmente proprio il star.
3: Una pubblicazione che sorvegna questo con grande attenzione è a solo turn è il text drammatico Archiv da Asa Hendry. È l'esnio onorato con il premio svizzero di letteratura 2026 che viene soldato durante il Dis Literatura a solo turn. Asa Hendry tratta in questo text traumas tante le generazioni in una famiglia de paurs. In un monolog rumaglia il protagonista a dirce l'unica storia che se sbap a dat in avant.
4: Crei un codice per una generazione fece giuffna che conosce forse ebbe quella situazione in famiglia, quel crescere in famiglia, che viene bella rasdau su di certe cose, ma su di ce viene l'ura rasdau in famiglia, l'ho dati magari c'è irritazioni, l'ho dati avere la generazione masauna ne ple arrivata che conosce forse per fin quella situazione de ple baul sedalp, che spavano forse sezzi sedalp, che ho fa una donna e faccio l'ura esperienze, ad io crei cosa proprio differenti persone sono prendere oggi cioè, o di quel codice per se stesso. Quel fuori attuale, rilevante ed è interessante leggere.
3: Nadina De Rungs ci ha edì al codice si allegra per il successo di sei autura Asa Hendry.
4: Also gli applausi naturalmente in prima linea all'autore, all'autore, a Henry, ma dall'altra parte naturalmente un applauso che per la casa editore che lo giù in Biennale e di quel testo che lo faccio buon lavoro, e qua c'è diciamo, il lavoro che la casa editore romancia faccio, ma bene le lettori, Marietta Thomas e Ruth Canter, la grafica, Teres Jürger, che noi tutti facciamo mai in buon job per buon romancia, e facciamo in buona, bella, rilevante, attuale opera romancia che per persuadito la giuria nazionale.
3: E con questa pubblicazione es la presenza romancia a solo turn fin già bot enumerata. Però stop. Un nom conscien della scena grigiuna literaria es chatta li stess, Gianna Olinda Cadonau. Ella presenta a solo turn seis raquins tudaists rischnovs.
5: Quasi di una fitch bella, perché c'è il festival più importante della letteratura in Svizzera. E di chatta il bello di essere là con storie scorte nabbi con romanzi interi, che è forse il genere più domandato, pensa. E ma lei, credo, in scontri e cose ci possono recapitare in discussioni con altre persone, autori, editori, traduttori, eccetera.
3: E noi vogliamo sapere di più di questa raccolta di Gianna Olinda Cadonau. Esther Kretli ha per qua discutito con ella.
6: Gianna Olinda Cadonau, devo poesie e di un romano o se questa collezione qui da raccolta da di storie, cosa è a questa pubblicazione?
5: Idea in sé la domanda della casa editora, Lenos, ci ha domandato a mai, hai wieder etwas? Ed è di nice, un vedo un testo di prosa romanzio più lungo, e n'ha però ad una delle cese scritte storie corte, per parte su un testo per incumbenza e per parte per mai, e n'ha niente il genere, la lunghezza. E allora ne ha tramite le storie che aveva da quel tempo, avanti un anno circa, e ha piaciuto il leven far, non ha niente piaciuto, ha scritto una fine storia e qua ha usato il cuore.
6: Io ho piaciuto queste storie, eher, se non sono forse idilliche, ma non si lasciano entrare in le profondità, so forse eher precipizi della vita, situazioni sole, se si potesse dire, con persone ci vengono abbandonate, mobbate, cloccate e maltrattate. Ma mai pare che il mondo un po' solo, è brutale.
5: Sì, questo è. Devo essere proprio interessante di avere l'insieme delle storie, perché ci hanno scritto le storie in queste ultime sei sons. E questo è un insieme. E dann hast du gehört, dass mir, aha, erst hat Schiff in Inkumbenza. Ist das das Thema? C'è vent zu vent con Figures, c'è anno di quelle sfide in loro mince di. A me interessa il tema di violenza e la letteratura e in postuit co già in no umans intorno con già in traumata, so tres altre sfide in la vita in nos mince di. C'è vuol dire per nos mince di. E come mi dice, per esempio, in avanti, la voce del capitale, come da 100 anni, ci porta in avanti sulla nostra via, in nostra mince di, in nostro contorno, in ciò che non esce, in ciò che non è così semplice da rompere ora. Ed è una erba da effetto, era non solo una persona che scrive su una attualità politica, o che capita anche il mondo, era per cui ci sono un po' su domandata. Del tempo da dort o degli ultimi anni, per me è l'ora di stessa, c'è l'essere scrivere, c'è un preoccupa in nostra società, in quella società intorno a me. E a me, a me, ci sono per toccare da tale situazione, o ci conosce ad un'altra persona, ci è per toccare. È stato importante da essere con quelle figure in me stessa.
6: Trivin forse il cuore, dai un racconto per uscire da dire prediletto drunci tocca speciale meinte della.
5: Apple meint natürlich der Fitchend la storia ste auf. Quella daia per causa per romanz quella nascida in l'exposizione il Kunstmuseum qua wie Sprache die Welt erfindet e wie will in commenza de scrivere una storia per romanz e tile tradurre lo sves. E di va per lingua e per una figura ci des hai ci spotza wieder d'una matta cena cunisci in Australia ci vive in contorns povers E allora ho fatto amicizia con il nostro figlio Ramon in sé, questa scena. E ti va per quella amicizia in questa storia. Ed è per lingua, per romanzo. Ed è stata allora fatta mudata con la figura qua per noi in Svizzera.
6: L'hai la giusta per lei un toc?
5: Forse già ci va per romanzo. Ed è una figura in una matta. Ci aveva un bab, ci des ciur, con la mia pelle. E ci discorre però il romanzo. In der Schule und mit der Alten spricht Dina Romanisch. Dina weiß nicht, ob Romanisch auch ihre Sprache ist und ob ihr die Sprache gefällt. Wenn sie im Laden oder in der Post Romanisch spricht, glauben ihr die Leute die Sprache nicht, so dass sie denkt, es gäbe vielleicht noch eine andere Sprache, eine nur für sie. Die Alte sagt, es sei gut, auch Romanisch zu können, zwei Sprachen zu können. Dina kann zwei Sprachen, Romanisch und Deutsch. Die Sprache des Vaters kann sie nicht. Vielleicht wäre das ihre Sprache.
6: Die Regel ist in Österreich, dass sie eine Impression macht, surtout per wieder la fin. Der Protagonist ist ein Bub, dem sie auch ein Don spezial hat.
5: Also, was er macht, ist, dass er sich in der Schule, in der Schule in Chiesa, Dombrel las certas chosas, es quas una regla per el, c'è sto dombrar, els tombins, certerres e, cos dice, park uren, les ures, già ci spai per parcar, precis. E quas co una, ero sempre un tic, ed ella l'impression che el rive da dombrar, el zaio in se quantas ci da, el va d'una la stessa via a scuola, d'una vo. E si grattaia da dombrar, tutte se vera, tutte certas chosas stol tocca, certas na, Lura non capita nulla. Il bab ti clocca, ti fa male, ti dà violenza in quella famiglia. Qua ti dà un binario, una sgiurezza per se in pisa mainz, per se in casa. Insomma, forse non è semplice per dire insomma a casa.
6: Un ritual forse per se proteggere?
5: Hai un ritual che è un buon plezzo. Allora si non grattaia, ti storge allora... Non grattaia, quella iada. Mi c'è tanto grattaia, mi c'è tanto non grattaia. E allora capite la violenza. Quella capiterà pensiero sugli in quella per quella figura. E di desi una figura, questa forza speciale, vede quella storia, anche il cude ci resta su letta, altre figure chatten, non hanno tutte, ma certo una chatten, una mia, una torna a casa, process bab. Hai, una si immaginesse che la viaggesse, usce, team nale, se punti il cal più giovane delle figure. L'istorgia era un'incumbenza, ed era l'incumbenza di scrivere un'istorgia da parte l'emozione tema. E siamo, c'è una scritta, come sa, con un'altra istorgia, e di des loro vantaggio è plat, perché c'è una in sé scritta del tema che ci svanisce. Da dinciunci a tema, loro non hanno più tema, e vanno a pensare, nale, a scrivere un'istorgia, e c'è il tema cresce e resta alla fine.
6: Allora potessi forse mo guardare o discorrere dalle storie che ci ha dato il titolo al Kuders. Am Kantenhain, aveva d'una letta am Katzenhain, non so perché. Erst als Chance und forse più importanz, ein Teil Kuders col Siatz. In quelle storie am Kantenhain, non vaia per una singola persona im Fund, ma per una Community. C'è in quelle persone, da ci fare una concella.
5: Ma come si mente, non è nulla. La dai per ogni altro, se dai una pepina, gli altri c'è il Katzenhain, è sehr bello. Ed è proprio una gruppa, una grande gruppa di persone che vivono in un quartiere visionario, quasi scempati, da differenti milieu, da differenti origini e di differenti età. E quelli vivono insieme e in quella storia vanno per quale cosa arriva ad entrare in contatto. Se vivono in un quartiere o se si sforza in Lagen, mince di er solitari, quell'essere soletto nel mince di er si vive in una città e per mostrare che c'è casa, stanno in un quartiere, in cui ci sto a lavare o in da un urt antimetz, c'è qua aiuta ad entrare in contatto. Ed è una visione da persone che non hanno a fare nulla, una concella, arrivano in contatto, arrivano da fabbricarsi una rete sociale e cittadina. E da un giovanile ci prende con una donna, ci dice in speranza, ci dice insomma questo non si incontrasse mai, se non vivesse nello stesso quartiere.
6: Ma questo Kantenhain non daia?
5: No, questo era un progetto del Heimatschutz Grigion, ci ha scoperto pudü fare un progetto visionario da vivere insieme ecologicamente, socialmente, se ci des bun pel mondo, pel contorno, per la società.
6: Ed ella ha inventato il personale per questo nuovo quartier.
5: Abbiamo scolito ed è scrivere in raccuint in ciò ci sbada, ciò ci svivela. Non è come si fa sempre figure, insomma, e va per quelle umane ci vivela e c'è ciò che fa con loro di viverla.
6: No, quando di Grigion, forse Cuera, l'Engedina, vien avanti il romanzo, ma sono qua i storici inventati e forse la domanda quanta ci hanno l'inda cadonau e in quelle storici, una domanda ci non stessi in sei fare.
5: Sì, ma è la stessa interessante, è per me il vero con scrivere. Ed è naturalmente una risposta, è di una etica scrivere, mes corpo con mie esperienze or de mia vita. Ed eb cumainzer suvent o lur chatta als plü tard chat cunjors ves. Sai quai be, goci des dat njar un grap antil la tasta de la jacca o del mantel. O una storia c'è una cunjusciu e acnes experiences propcia, similitats biografiche e delle figure, im sta accordo dirci quando sono mai è, precis è. So forse scoccola le cose, loro anche le storie, fabbrici le storie intorno con le figure o intorno con le cose, ci desta mai. E loro diventa per me più quella storia, ci ha un certo ordine, ci des rumida su e ci des hai una cosa intera. E quando sono più è.
6: No, wenn du dich ab leeres Personen in quisch kudisch chatten in schön o als chi jüda ad elles, i chatten per part ers Wessler storta, es qua im Messadi de della cha i wen schüre oder bein.
5: I wen schüre oder bein, qua forse na in quisch müt ma schon, qua ce le dich, ci chatten le storta, forse quel e si va in avanti, uscì. E qua o su letta o non su letta, ma proprio quell'impissamento, cioè non vado a scrivere il comandamento, non esce in questa vita, non va in questa realtà, in questo contorno, in questo umano intorno, e là esce una ossa, e là è una domanda, esce una modina là, esce non là in forza rompere ordine di una famiglia con violenza, eccetera, ma non sto venire con la via, in quel dì stantarante, in quelle ore stantarante, esce là, e c'è, come fai qua, e come arriva da avere resilienza, vonda, forza, sostegno per ir quel spazio anche in quella realtà in cui non esce.
3: I storges nöglie be simples da digerir. Gianna Olinda Cadonaura quinta a moda impressionante del ester e del esser auter, da vart amicizia e tocar la pro. Tocquai a moda spessa ed atmosferica e quist raquins venen celebrats als diese literatura a solo turn. Se scudes am Kantenhain es nu edi de la casa editura Lenos.
4: Sins vegn sco autura d'autura vi dau a solo turn e quai segir in mussamen de qualità, in mussamen e de stimma per quella lavur kins fosch co autur e in mince casi ne extrem buona plataforma e per se presentar ad in public forse in te che or daifer la romancia or daifer al public kins o forse de pi ons i date la possibile dat kins vendo forse pus pe in vidau en vidade en in outerlook as i crash on in fech bialla di importante plataforma per autors de autors romans.
3: Quai dis Nadine de Rungs, la manadra della casa editura rumancia. Elle es naturalmanc zvesse presente a solo turn. Quai es important tant per autures ed autors, sco appunto per editures.
4: Also per in editura, ne ebbe per in manadra di una casa editura, e quai se capesce lavur. Clar sei in lavur fech ludica, fech bialla, insomma magari e baiber in desperes, ab de l'autra vart insto esser lo, je ein paar Schusen und gesehen werden, nella Szene literare della Schweizer, sto vasai, che la letteratura romanche è presente a solo turn, allus amsa dine puspe e trea di main, he nus fegiain lavur seriuse con la letteratura, je bigemo, ach jö, er hend auch noch ein Buch rausgegeben. Also propi, è importante d'essere là, da mossa presciente, da restare con le persone importanti, sia con rappresentanti della Pro Helvetia, rappresentanti della ADS, autoren, autori in Verband der Schweiz, etc. Qua è molto importante che sei là, che sei presente, che il mondo naturalmente è quello, però se sei vivo con una linea nell'altra. Aber è molto importante per mossa che noi essere qua, e noi facciamo in propria letteratura, che sto prendere seriamente.
3: Minchon, wenn in Edith sulette manch in Schwitzer, find ja püs milli kuders nous be in lingua tu daischte. Natural manch chenöglia mincha kuders no wenn presenta a solo turn, chenöglia mincha autura wenn invidada a quels dies de literatura. Oschea, esque i quiston er a l'autura etablida Angelica Overath, ci viva in Engiadina.
2: Ma es un tisch illusa. Viv pel scriver et al scriver. E quist kudes es undals plü importanz cena scrit.
3: La redaktura de literatura Esther Kretli a inscontra eir ad Angelica Overath per discuter de vart seis roman nouf, Kalanda oder Alvas Antwort.
6: Angelica Overath, il kudes cumainza la bunura bot, la figura principale Alva es c'è la parte giusta per ir sul calanda, ella a para giusta ciuf una noce nova, c'è es capità.
2: Avant un'evna es alva nuda a savaia, c'è la alla malattia ALS. Quist strais custabstan per amiotrofe lateralsclerose.
6: C'è malattia es quai precis.
2: Las musclas perdan aduna da plü lur funcțion e fermezza, quae po cumanzar prol discurra, ma ils prüms symptoms pon eressa prol chaminar, quae es una malattia ci nun es fin uassa guaribla, pel plü moran ils patiens infra pax ons.
6: Alva es dimena confrontada con quist ALS, co va ella intorn con la diagnosa?
2: El prüm no po la craia. Ella es alpinista. Ella chatta cia quae nun s'affeccia con ella. Ella dovra una risposta sin quista nova situazion. Esco alpinista badla, ti potes essa la montagna, il calanda, titilla da quista risposta. Finja scoffant, der la sovent con mamma e bab, su e la chamona, in giocia chavras, pasculeven. Plutar con collegas, er su som sul piz. La montagna toqueva pro sia vita, e ci sa forza toqueva quella er pro sia mort. E la pensa per fin da lasciar pro un accident. Ella conosce la tura e sa per quai in gio ce la potes far una ciamburlada.
6: Alva sto cerciar alternativas un plan B. Co va quai con famiglia e plans per la vita?
2: L'alternativa per una buona vita saraia dat acceptar la malattia e dat essa pronta da vantar un'altra. Alva sto müdar sia identità, na plü esse alpinista, ma una donna ci setza bodo tart in una sobcia con rodas, e ci non sa plü discora. Ma durant sia spasseggiada venia clair per ella, cia er una vita ferida es denia da nie vivuda, no vivain in una società dalla selbstoptimierung. Solein optima tuat, di tuats ea nos ves. Ma no in blidain, cia blers portrets da la perfektion sun fos. Acceptar cises debel, profanir plü ferm.
6: Trivin il kudes ed accompagnaina d'Alva ci ciamina su vers la ciamona dal calanda.
2: Jetzt war sie endgültig oberhalb des Nebels. Der Himmel über ihr war von einem planen Mangan. Der Wind hatte nachgelassen. Sie sah in die Weite, drehte sich im Kreis, Berggipfel an Berggipfel, Individuen in allen Modulationen von Silber, Grau, dunklem Schiefer. Sie sah Schneefelder. In der Ferne alles umspielt von Nebel, von Wolken. Und sie stand im Klaren. Sie ging weiter, kam an einem Schneefeld vorbei, ging über Schotter. Hier wuchsen keine Blumen mehr. Gleich würde die Hochebene beginnen, von der der Weg nach Fettis hinunterführte. Sie setzte Schritt vor Schritt. Und auf einmal, als sie es sicher nicht mehr erwartet hatte, sah sie über ein Feld von Enzian tiefblaue Blüten direkt über dem Geröll. Nicht ein, zwei, nein, nein, wie ausgeschüttet über die Fläche. Ohne Stängel, die Blüten standen in den Steinen. Das Blau war so strahlend tief, dass es sie wie ein Glück durchfuhr und wie ein Schmerz. Das gab es ja manchmal, dieses Umschlagen, diesen, wie klar mit Gusanus gesagt hätte, Zusammenfall der Gegensätze. Im Sommer in den großen Städten des Südens, Thessaloniki, Istanbul, konnte es so heiß werden, dass man eine Gänsehaut bekam, als ob man fröstle. Und war es nicht auch mit dem Glanz so? Machte nicht das hellste Licht blind? Und ihr kommender Tod, verdankte sie ihm nicht jetzt, in diesem Augenblick, dieses Lebendigsein? Aber ich möchte doch leben, dachte sie.
7: Alva cicciamina sü de Haldenstein versil Calanda e ci vol viver ad onta de sia malattia mortala. Sün questa spaseada vezla roba magari interessanta, c'è par exempel.
2: Ella chatta vid un cep, una plaquetta con scritt sü Danka F07. Quella plaquetta di grazia alla luffa dal legendar trop dal Calanda. Para già un silvicultur leva dir grazia. Lufs van a ciaccia da ciavriols et cervis et impedition uscea già ils bestins venian maliatio. Il god protegia er contra lavinas. Al calanda es a capita avant dicennis il plus grand incendi da god dalla Svizra. Ma da vos un cresciudas or de la cendra, flurs cideran sulla lista cocna. Esplerins schwolevan in torn, tinus veva lönchna pluvis. Alva sagorda amoda bleras istorgias.
7: Istorgias sco speels perella?
2: Si, ella inscontra er ad un juven biolog, ci transplantescia cun ses team, tox da prada, dals Orts in Regions plü bassas per simular il müdament dal Klima. Ma alla chata cinnus possa simular il futur. Ella vezza in quellas istorgias er commentares davart sia situation. Ivaia pro patria, per identità et appartenentia. Un speiles er l'istorgia dalla nonna dat alva, una donna fittitiva dal Sudetenland, cicciata in da casa in Svizzera.
7: Ante il cudus vaia erpe la domanda c'è ci fa ora una vita degna da viver o degna d'esser vivuda, copo una vita con una tale malattia amo esser una buona vita?
2: Alva salgorda vida sia nona ci avevu da buon greif, colp, da cervè, pro ella e pro sia mamma. Ota, quella mamma, veva questa nona ad una temp. Ella dera ben sci amalada, ma ella dera empatica et importanta per la piccina Alva. Alva stuvera müdar sia tenuta in vers la vita. Chattar novas islas dalla forza, quae po essa la natura, la famiglia o con amias.
3: Quai dis Angelica Overath. Da varzia protagonista Alva, ci sto acceptar una greve malattia ci mette in domanda tuot e muossa all'istess moment cella non è suletta sin quist mond. Calanda, oder Alvas Antwort, es comparu pro la chasa editura Luchterhand. E con questa storia Nina alla fine da questa marella letteraria. A plezzo nudes Nadine de Rungs, manadra della casa editura romancia, e le due autores Gianna Olinda Cadonau ed Angelica Overath in discorso con Esther Kretli. Meis nomes Anna Serarda Campel ed eus gevus speraina buona lettura ed a buonens dudir.
0: La marella Il Maya Codex.
1: Il dis de literatura solo turnanen ciet ira van a un tocana cun dumengia de maun ils disiat de maig. La surdada del Premi Svizzer de Literatura 2026 ad Asa Hendri per seu codex Archiv, quella è stata vendredi sera. Al text dramatic Archiv è in edizione della Chiesa Editura Romancia.

0: Rossinelli con In Love for a While. Nos vanno di un zon a dis da letteratura solo turn ein al festival da letteratura plurilingue al più importante della Svizzera. Per autori ed autori invitados in una piattaforma importante per presentare lur text e fa contacts. Per autori ed autori che ein bu programmai ai quei in frust. Inca ai staus als dis da literatura ai Claudio Spescia, a quai bumo sco hosp el publicum, mo bain sco hosp sil palc, en sia funcziun sco translatur de texts romans el tudest. Per exempel, a el translatau ovras de Leo Tuor, nieda Jürg Gauci. Anna Serrar de Campella telefonau cun el directamein als dis da literatura a Solothurn.
1: Claudio Spescia, el is oz als dies de literatura a Solothurn. Quo es l'atmosfera?
2: L'atmosfera es un tic autra, ca autra sonza quae simplement a fat un laura da dina vart, perché che è fresch, a freit, di plova d'interen, autra sonza, se even da lieut cheu e giudò a von ins locals, no pitat las occurrences per l'ara, ad ins discutesse vina von gau della primavera del soleil, a ciò che l'atmosfera in se set sic, la lieut enorm interessata e bia lieut che vengono alle prelezioni.
1: Dimena, Laura is tride e bleccia e crai in tutta la Svizzera la letteratura, però tante più forza il focus. El Claudio Spescia a ermoderà la vertura in giovge sair del dis letteratura a moda quadrilingua, o se cuscia in ple de vertura e sovente il momento che ci si può plazzare alt, a dat quiston un messadi.
2: Quel ai dau son el plait benvigni della direttura del sistema letteratura da Solothurn Katrin Schlumberger et e els quattro text che autores ed autores han scritt per incumbenza del sistema letteratura a Solothurn col titel Modes de survivere el temps della policrisa che mava per la domanda c'è sa la letteratura fa en in temps no che il temps politico in pi creus pi autoritars model de viver model de s'exprimere de descrivere in pi fi such quich in das sentiu che il si sa letteratura in davanti a prospettiva di politics, si vuol difendere, si vuol vivere, celebrare quella libertà di espressione, con translutare, con discutare, con vecchia la libertà di espressione, a quella in sentito ton il plaid della direttura scuola in quattro quattro text da Julia Weber, che ha già pubblicato un grandioso romanzo, weil ich rot bin, poi proprio stau in gran basenza che esprimeu e da difendere quella libertà di espressione.
1: El dice la scena letteraria svizzera dvanda der c'è più politica.
2: I da naturalmente autori e autori che in adina politics con Lucas Perfus, che è quasi il Max Frisch del temps modern, quel che si esprime in mince debatta politica e pubblicamente da un tema da si expone, o sa scritto in codice, Zurda sia momma, Lucas Perfus ha una biografia non c'è interessante che si usi in relazione total precaras, con un minimum de sostegno dei genitori, proprio in una fonte abbandonata, che lo faccia via tra il teatro e la letteratura. E in questo è ciò che è Marco Balzano, autore italiano, con una transazione del codice bambino, in text che descrive in giovane fascista che nasce intorno al 1900 diventa proprio un fascista incarnato in capice insieme a persone a prova di dire di essere della buona parte della possonza. E Sasha Filipenko legge a Solothurn in autore bielorusso in dissident che ha subito tornato in Bielorussia. Questa intenzione che è text fitch pare mi forse più politics che altro sonst ton il programma da Solothurn scuola insomma il text che la tour scrive nella sature.
1: Ma non si finì qui fin già belz inputs per leer. Els vesse Claudio Spescia in stat laus e bisco jast e moderatur din per se ersco jast sul palc in sia funcziun de traduktur de text romans per tudaist ultima manch al tradut als text scuors de Jürg Gauci Kunterfim gegen Rauch. Perché è per esco traduktur la plataforma al palc del dis literatura a Solothurn importante?
2: Ma quai è per la transatura è importante per l'autura degli autori grata di un lungaggio minoritario, che è stata la possibile data di venire a quel text, di arrivare quasi il pubblico, di presentare quel text. A quella letteratura ad un pubblico più grande. Ed è interessante da vedere le reazioni, so grazie al testo di Jörg Gauci contro il film, che è piuttosto atipico per quella leuce specie della letteratura romancia, che è una letteratura alpina, ad è biarsanos autors con gran successo, qualità, con le autore, Arno Kamenis, Florina Badel, Ruplo, che descrivono contents alpins ni an scenerias alpines, il codice di Jörg Gauci è urbans, è la realtà di la lavurmince di col tren, di kampfzone, pendlerverkehr per via in Romansch, ni la quella certa pressione della auto-optimizzazione quasi, con fa fitness, con il self, il personal trainer, quella roba. Qua è un interessante con la gli altri agiscono qua traccia qua sono texti romanci che vengono saputo ciò che qua viene scritto sia per romanci allora tras la transazione tedesca tras il contatto con gli auditori da te lo in braccio interessante
1: el di giusto c'è il romanci la letteratura romanci ha una bella piattaforma a solo turn a se sper a se Henry e vo nuvezze in gin romanci a solo turn quest'anno.
2: Also, primo a Asa Hendry in Fernplatz. Asa Hendry sorvegn in primi Schweizer der Literatura, qual vin sordaus a Solothurn, per quel grandius text de Theatre Archiv, che è in text bilingue, che vin e translataus il Latun per Franzose, in translation italiana, e sin rucca, Asa Hendry anche in Swin Bia, attenzione. Avrei dato Gianna Olinda Cadonau, autora romance, che è un'autora bilingua, che scrive per romance e per tedesco, presenta e se unia scudis con Raquins am Kantenheim, si è chiedato e mince cas in buona presenza per la letteratura romance, complica i dati in l'altro text da quel codice am Kantenheim da Gianna Olinda Cadonau, che dati in una versione romance, adio sensibilis che la discorra lui è sotto qua.
1: Grazie Fitch, Claudio Spescia per questo discorso.
2: Grazie a lei.
0: Yeah, con quel discorso tornainus da solo turn a una voce al studio a Quera. A chavus vais leis udi de pli de las marelas, sco quella de dots il maia codis, an fleis totes in nostra applicazione Play RTR.
3: La Marella.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.
2: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Se potessi fare quello che fa Brille con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti. Aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.

0: Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Sempre Mai. Per tutti.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

RTR, musica non-stop. Concerts, scuvridas,

RTR, musica non-stop. Concept perverts. Scuvridas. E hits.

0: schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

Jau sun Hans Eduardi Ritter, il clarinettist da La Chapella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare sin RTR.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir sair sul sulet spassor da stradella schinai a viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna na domandà nu dasche star da spera, schi mal ha dit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat d'una branclada. Ma più in avant co ci desinu pos tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.